0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
0: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la

0: e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
1: Boutique Radio Company.

0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
1: se conosce Brutti ma Simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, storicamente guidato da Stefano Ferrari, spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
1: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro, spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
0: No, ok, dalle 16 alle 18.
1: Esatto, Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi
1: e zero discussioni.

0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Dance Story. Dance Story. La storia della musica.

0: allora andate amici, fermi lì, tra poco si parte ufficialmente con la sigla, tra l'altro sigla reggaeton, si parte ufficialmente con la family e che altro, Ale? Basta.
1: Mettiamo la pubblicità?
0: Ok, vai, andiamo.

0: questa ora esatta ti fa stare bene o male, dipende.
1: Beh, secondo me gli abbiamo dato una seconda vita.
0: Sì, è vero.
1: Hello, sono le 7,

0: manca troppo sta sigla, ci scrivono appena adesso.
1: Ma infatti, no, no, senso, no volevo... dai, c'è...
0: Sentite, allora, tra sigla originale e questa qua, pollice in su se vi va bene, qualsiasi altra emoji se
1: ma smettila
0: male.
1: Di fare queste domande, siamo noi a decidere poi alla fine, quindi chi
0: guarda,
1: se ne frega.
0: Avremmo deciso comunque lo stesso, ma era solo per...
1: Ma allora sei un falso.
2: No, no, diciamo, io volevo un feedback.
1: Piace, devo dire che piace.
0: Sì, stanno arrivando dei messaggi positive.
3: Ale De Biasi.
0: Io lo so che tu hai
1: smettetela di sfottere De Biasi, ragazzi, basta. Basta prenderlo in giro. Giustamente c'è chi dice a me piace tanto l'originale, forse una questione di abitudine. Comunque
0: infatti,
1: noi l'originale la manteniamo, cioè nel senso, allora, non è che la cambiamo definitivamente,
0: ma comunque,
1: siamo pazzi, no?
0: Favori positivi, è perché tu Carlotta hai sempre paura che arrivino tutti quanti i feedback negativi. E allora poi
1: no,
0: ci facciamo.
1: Io...
0: Allora comunque tutti like per questa cosa. Però devo dire che vedi, ecco, a me piace quando ci scrivono questo tipo di messaggi originali, ma probabilmente è solo una questione di abitudine. Perché questo vuol dire che le persone, questo ragazzo che si mette in discussione dice: sì, è bella l'originale, ma magari magari questa qua c'è solo bisogno, devo abituarmici, ok? Quindi sappi che ogni lunedì la ritroverai qua, quindi prendici l'abitudine. Il lunedì.
1: Però come dicevo, non è che noi abbandoniamo l'originale,
0: no.
1: Ma è come il mercoledì c'è la sigla rock, sai, anche un po' per differenziare i giorni.
0: Ma
1: perché
0: certo,
1: la gente vive in un loop, ragazzi. Quando tu senti la sigla dici: ah, aspetta, è mercoledì, ah, aspetta, è lunedì, ah, aspetta, è venerdì, c'è un mixatore. Capito? È anche per... Senti, allora, cambio base, please, che c'è una news. In realtà non è una news.
0: Dica.
1: Però si parla di digital, si parla di social network, si parla di internet, perché in questo periodo storico si dice tanto dei giovanissimi, no? Che sono sempre online, sempre con quel telefono in mano, i giovanissimi. E invece nonni digitali, attenzione, sono più online di quanto pensiamo.
0: Addirittura. Aspetta.
1: Sì,
0: nonni si intende però che età?
1: Fammi dire.
0: Vai.
1: Il 71%, stiamo parlando di... Allora, l'età è over... Aspetta, dalla fascia 55-64,
0: okay.
1: E poi si va anche a parlare degli over 75.
0: Okay.
1: Il 71% usa i social media, si parla di nonni analogici, scrollano Instagram, Facebook, più di quanto pensiamo, anche meme e gattini. Il 35% fa acquisti online in autonomia, lo shopping, quindi non solo più andare in negozio, ma anche ordinare in internet. Il 67% conosce la I generativa e il 34% usa già l'intelligenza artificiale. Magari sai anche,
0: bisogna vedere come,
1: anche banalmente per controllare la sintassi delle email,
0: sì, quello sì.
1: O per chiedere delle ricette. Il 59% usa app di messaggistica, quindi WhatsApp,
0: certo,
1: come qua definiscono WhatsApp la nuova piazza di paese, e vai. Il 53% fa ricerca online, il 37% usa pagamenti digitali, il 72% teme di essere escluso dai servizi digitali, e anzi, più usano il digitale più hanno paura di rimanere fuori. Quindi i nonni digitali non sono in ritardo. Allora, parliamo di over 60, che in Italia non sono solo spettatori, ma appunto sono assolutamente molto presenti, quindi sperimentano con la AI, fanno acquisti online, eccetera eccetera. Però si passa dai fully online, quindi sempre online, 55-64, mm-hmm, che comunque magari sono nonni, però in realtà sono 55-64, sono giovani, lavorano,
0: sì, sì,
1: e devono,
0: sì,
1: anche secondo me tenersi sempre molto aggiornati.
0: Vero.
1: Anche perché molti servizi, tipo quelli delle poste, spesso richiedono la presenza online. E poi si parla degli over 75, che comunque ci provano quantomeno ad essere sempre online. Però la cosa particolare è che sono online tanto quanto i giovanissimi.
0: Sì, ci si lamenta che i giovani sono sempre online, in realtà anche i meno giovani sono online anche loro. C'è una cosa da dire, secondo me è stato anche sostituito l'intrattenimento. Cioè, vi ricordate quando si andava a casa della nostra nonna e si vedeva la TV sempre accesa?
1: Sì.
0: Si guardava questo, quella. Adesso probabilmente il telefono ha sostituito anche un po' la TV. quindi si va a guardare sì, più notizie, cose del genere. Facebook è diventato un po' il famoso gruppo di sei di paese di, per vedere tutto quello che capita,
1: sei di
0: paese,
1: se
0: sì, commentare varie ed eventuali, e quindi è normale secondo me che sia andato un po' quel, anche perché poi per accedere ai vari servizi speed eccetera eccetera bisogna
1: sì,
0: essere online.
1: Posso dirti che a me fanno molta tenerezza gli over 75 che magari sono quelli che hanno un po' più difficoltà ad accedere ai servizi online, perché comunque
0: non abituati,
1: insomma, tu immaginati essere un ottantenne che è nato e cresciuto in un mondo assolutamente analogico,
0: sì, certo,
1: a cui improvvisamente viene richiesto di scaricarsi lo speed, farsi lo speed, fare questo, accedi al servizio, anche
0: follia.
1: Banalmente il servizio digitale, che ne so, di scarica il referto del medico.
0: Madonna,
1: cioè tutto digitale diventa molto difficile. Io non so voi chi sta dall'altra parte, come sono i vostri, per esempio mia nonna è super digitale, mia nonna ha Instagram,
0: allora,
1: non fa niente, la saluto che ci ascolta sempre, ciao nonna, però lei mi segue su Instagram, mi
0: guarda,
1: segue su Facebook,
0: guarda.
1: sì mi guarda, cioè guarda,
0: diciamo,
1: noi
0: che
1: ovviamente
0: è un utente passiva, perché perché lo guarda, non attiva, quindi non pubblica contenuti, fa cose,
1: no,
0: però comunque
1: figurati.
0: È da spettatrice, ma ci sta. Ma anche mia mamma in realtà sarà fatta Facebook, ogni tanto sbircio, ogni tanto fa cose, infatti devo stare attento a quello che pubblico. In ogni caso non lo so, le persone che conoscete magari più adulte di voi, quanto usano il cellulare, quanto odiano utilizzare la tecnologia e le varie cose, oppure se lo fanno con piacere, cioè se ad esempio fare lo speed o tutta la serie di cose è stata anche un'agevolazione, oppure no, oppure la trovano una cosa che non appartiene alla loro età e che non gli appartiene proprio, oppure chi la utilizza parecchio, quindi WhatsApp, Facebook, Instagram, quanto sono online i vostri genitori, nonni e vari ed eventuali. 3332 688 688.

0: Voice Noise qui su Radio Company. Amici, è arrivato anche il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Lo fate voi. Abbiamo scelto due epoche completamente diverse. Un disco più recente, invece, un disco un po' più primi anni 2000, così.
1: Più âgé,
0: esattamente. 333-2688-688 per votare. Quindi inviate un messaggio tra uno o due per decidere che disco cantare ed urlare in faccia alla gente. Questo è

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Italo Disco. Italo Disco qui su Radio Company. The Colors, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. The Colors, che devo dire che hanno avuto nuova vita. La cosa mi ha fatto molto piacere, perché loro, vi ricordate che loro erano partiti con quella famosa canzone? Wow, oh, oh. Quella,
1: sì, perché che tra l'altro è stata della segreteria telefonica di tutti per la Vodafone per decenni.
0: Sì, che abbiamo utilizzato anche noi all'interno della Family, vero?
2: Siete in attesa di essere collegati con la Family.
0: Sì.
2: A breve,
0: visto,
2: i nostri conduttori saranno a vostra disposizione.
0: Senti, allora, taglia pure, non ti preoccupare, era solo per far sentire la canzone che era quella. Loro sono partiti da amici, ma poi sono spariti.
1: Sì, è vero, non hanno fatto molto. Fino a Sanremo?
0: E no, loro sono tornati, secondo me, proprio di cattiveria con questa canzone. Con Italo Disco si sono dati nuova vita con canzoni completamente diverse. Sono spariti.
1: Era, scusate, la canzone di Sanremo, quella là che poi è salito fru sul palco. Ve lo ricordate?
0: De Biasi si ricorda queste cose di solito.
1: Non me la canzone è quella di Sanremo. Ma aspetta. Fermi tutti, mi siedo un attimo sul mio sgabellino.
0: Oh,
1: eccomi.
0: Si è seduta sul nuovo sgabellino.
1: Ah, questa... wow, ma questo sgabellino
3: ragazzo,
1: è comodissimo.
3: Una
0: no,
1: ah, bravo. No.
0: Vabbè, ma è stata fatta comunque dopo Italo Disco.
1: No, cosa aspetta. No. Sto cercando su Google.
3: Bella cosa.
1: Ah, tu sì, con chi
0: questa
1: fai l'amore?
3: Ah, sì.
0: Tu con chi
1: no,
0: fai
1: raga.
0: Sì, ma tu con chi
1: la
0: fai
1: canzone di Sanremo, quella che dico io, è tu con chi fai l'amore? E perché?
0: Sì, ma è uscita. Sì, è uscita dopo Italo Disco.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, era, quindi loro sono tornati, tra virgolette, in auge, comunque molto forti, quando hanno fatto Italo Disco, e adesso hanno dato nuova vita a tutto il loro gruppo, che però erano proprio spariti. E mi dispiace.
1: Vabbè, comunque,
0: bravissimi.
1: Bello, ma sti cazzi, andiamo avanti. Ale.
4: Ciao ragazzi, buon lunedì.
0: Buongiorno.
4: Parlando di nonni digitali, mi viene da ridere, perché è vero, anch'io sono un over ormai, alla soglia dei 56 anni. Smanetto tanto, mi piace, sono dipendente da tutto quello che è PC, tablet, tecnologia in generale, ma mi fanno sorridere i nonnetti, ma anche gente della mia età, che magari mi dice: guarda, ti mando un WhatsApp o un WhatsApp, e non sanno neanche pronunciare certe cose. Non parliamo di Instagram o Fastbook. C'è da ridere.
0: Oh, Fastbook.
1: Ma Fastbook, però posso dirti, sarebbe sicuramente più funzionerebbe comunque meglio di Facebook.
0: Sì, beh, certo,
1: perché
0: assolutamente.
1: Facebook veramente.
0: Vi ricordate,
1: cioè,
0: quando io ancora adesso io vado e ordino un craft.
1: Beh, prima guarda, che hai raccontato della tua avventura col Diavolo Veste Prada.
0: Sì.
1: Ti è scappato un po' corn.
0: Sempre. Non dico popcorn, ma dico popcorn.
1: Ma tu come ti senti quando dici popcorn e craft?
0: Non me ne frega assolutamente niente. No, non mi sento. Se mi stavi per dare
1: perché
0: del
1: stai
0: boomer,
1: invecchiando. Stai invecchiando.
0: No, è che vabbè, sì, è vero, sbaglio, mi cerco di correggermi anche l'altro giorno, che craffen, ok, non craff.
1: Però la, scusami, la mia domanda è: quando tu vai al bar, in pasticceria, e ordini un craft,
0: non mi dicono niente, non mi guardano male, te l'assicuro, non mi dicono assolutamente niente.
1: Sì, però poi quando tu esci, uno dirà all'altro: oh, ma quello che ha ordinato un craft.
0: Ma sono abituati.
1: Io me lo immagino, Allora, diciamo che loro, secondo me, sono abituati a sentirsi ordinare un craft da un
0: certo,
1: 78enne.
0: Non so, 78enne, sai, anche meno, secondo me, eh.
1: Vai, giovanotto, mi dai un craft? Caro tesoro, dammi un graff, quello con la crema,
0: sì,
1: un graff,
0: sì,
1: grazie,
0: sì,
1: tesoro.
0: Comunque, mi piace molto questa cosa qua, l'abbiamo già fatta, ma le parole storpiate dai pochi, cioè, ma non sono neanche più i meno giovani, ok?
1: No,
0: vengono storpiate anche da persone, non lo so, tua mamma storpierà qualche parola, o tuo papà, per esempio, no?
1: No, mia mamma è sul pezzissimo, no, guarda, mia mamma è sul pezzissimo, mio papà non è devo dire, no, non sto più niente.
0: Qualcuno scrive
1: sto pensando, te lo giuro.
0: I Viustel. Viustel, proprio.
1: Beh, certo. Beh, io dico Viustel da sempre. Scusate, ragazzi.
0: Oh,
1: tutti noi diciamo Viustel.
3: Dai.
1: Tutti noi, secondo me, ma scritto proprio V-I-U-Stel.
0: Io Kraft no, lei V-U-Stel sì, capito.
1: Sì, esatto.
5: Infatti mia mamma dice uno sprints.
0: Per lo spritz?
5: Esatto.
0: Uno sprints. Bello lo sprints.
1: E sì che è una lo spritz è proprio una roba veneta. Salve.
0: Sì, sto guardando Netflix. C'è qualcuno che scrive Netflix.
1: Ma infatti, ma ragazzi, ma torniamo al buon vecchio italiano. Parliamo di chi ne, cioè, vedi, perché tu che è Netflix, è Prime, è Disney Plus, è ovvio che poi uno si trova in difficoltà. Sono troppe parole internazionali, troppe. Il cervello nostro, secondo me, è a un limite. E comunque io quando devo dire col Viustel, io dico Viustel, però mi sento in cioè, so che non è Würstel, quindi quando vado al Würstel, però mi sento stupida a dire Würstel, come si dice?
0: Ragazzi, ma come si dice il pane, il pretzel
1: I brezze,
0: con la B o con la P?
1: Pretzel, secondo me è con la P.
0: È con la P. Comunque c'è qualcuno che scrive: mio figlio di 5 anni vi dice film e porn cock.
1: Perfetto, ottimo.

0: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Marrakesh. Volevo capire, amici, buongiorno. Adesso alla velocità della luce c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, abbiamo grandi aspettative per la settimana in arrivo. Vi attendono delle giornate entusiasmanti. Sfigometro meno 19, rotometro 96%.
3: Che sfiga.
0: Toro, la luna brilla nel vostro segno e vi fa cominciare questa settimana in modo eccezionale, quindi siete molto fortunati. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
4: Dai.
0: Gemelli, cielo positivo in questi giorni, Mercurio vi tiene di ottimo umore e vi rende anche dei gran compagnoni, quindi bene. Sfigometro meno 19, rotometro 94%.
5: Ho i brividi.
0: Cancro, gli astri vi sostengono, vi danno una buona carica vitale e vi renderanno impossibile annoiarvi per tutta la settimana. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
6: Sì.
0: Leone, settimana un po' altalenante per voi. Sole e Saturno non sono dalla vostra parte. Sarete attratti sottotono e attratti su di giri. Sfigometro meno 15 e rotometro 67%.
4: Evviva i tori!
0: E poi Vergine, umore e tono vitale più che buoni per voi. Il sole vi vuole bene e vi stimola. Attenti però a Mercurio, che potrebbe darvi del filo da torcere. Sfigometro meno 14 e rotometro 64%.
7: Carlotta, ti voglio.

0: Bilancia, gli astri questa settimana non saranno dalla vostra parte, vi renderanno impulsivi e dei grandi rompiscatole. Sfigometro meno 4 e rotometro 3%.
1: Hai ragione.
0: Scorpione, settimana super positiva, Mercurio non è più in opposizione e vi lascia liberi di respirare e recuperare un po' di buon umore. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
2: Mitica!
0: Sagittario, Venere in aspetto felice nel vostro segno vi rende affascinanti e fiduciosi verso il mondo, sarà quindi una splendida settimana. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
3: Carota, ma cosa ti è successo alla voce?
0: Perché cos'ha la mia voce? Capricorno, Sole Marte a braccetto in ottimo aspetto per regalarvi delle splendide giornate, vi sentite in sintonia con tutto il mondo. Sfigometro meno 19 e rotometro 100%. Acquario, Venere è la vostra stella, vi facilita ogni tipo di rapporto umano, sociale, siete irresistibili al centro dei pensieri di tutte le persone a cui volete bene. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
4: In the technological world!
0: E poi Pesci, settimana splendida per voi. Settimana splendida per voi. State bene con voi stessi e quindi state bene anche con il mondo che vi circonda. Godetevi questo momento quasi perfetto. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
5: Comunque stamattina Mauro Tonello molto presente nello sfigometro di Radio Company.
0: Sempre Mauro, sempre la nostra stella.
5: Allora, dai.
0: Siete pronti?
5: Sì.
0: 1, 2, 3.
5: Pesci.
0: No.
5: Ariete. Gemelli.
0: No.
5: Cancro.
0: Cancro, let's go. Bravo Sisma. Comunque io continuo a chiedermi per quale motivo Alessandro non si accende quel microfono. Per me capire quelle sue, cioè magari lui
6: lo faccio da distante.
0: Ah, sei solo distante.
5: E tra l'altro non lo alza neanche tutto il microfono.
0: Cioè è distante un metro dal microfono e lo tiene basso, basso, basso, basso.
5: È un timido.
0: Perché non vuole vincere, non vuole vincere lui.
5: Non è vero. Lui vuole vincere, ma
6: da lontano.
0: Vuole vincere da lontano. Ok, va bene.
5: Vabbè. Allora amici, buongiorno la family di Radio Company. Lo sapete che sulle note di questo tango, come tutti i giorni, si agevola il disco alza volume.
7: Ora alza il volume.

La 40ª Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.

0: Viviana, ciao, buongiorno. Eccoci.
1: Sì, ciao Vivi.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao,
2: bene.
0: Come stai?
1: Ma abbastanza bene, un po' stanchina dal weekend,
2: certo.
1: Che è stato bello impegnativo.
0: Certo,
2: come è andato il compleanno di Sgarbi?
1: Allora, è andato bene, io sono riuscita a imbucarmi.
0: Ho
1: Sisma,
0: visto.
1: Però non ti ho videochiamato perché Sgarbi non si è presentato. Non è venuto lui.
2: Ma che king, dire, però non andare al tuo compleanno.
1: Posso dire, genio, dai, genio.
0: Tu non ti presenti al tuo compleanno e sei ancora più ospite, c'è ancora più guest, capito?
1: Sì,
0: se non lo fai,
1: sei un figo.
2: Sei ancora più Sgarbi.
0: Certo.
1: Noi abbiamo bevuto, però alla faccia sua.
0: Giusto.
1: Insomma, era tutto offerto.
0: Ah, quindi ha pagato lui il conto?
1: Penso proprio di sì.
2: Vabbè,
1: noi
2: bello.
1: No, di certo.
0: Però chi se ne frega. Ciao amici.
2: Sono le 9:01. Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Bentrovati, antivirus positivo, un cittadino americano rimpatriato mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese che presenta sintomi dell'infezione è stato posto in isolamento. Intanto si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Operazione contro la criminalità a Foggia, 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo in peggioramento su parte dell'Italia, previsti venti forti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su parte della Lombardia, Toscana settentrionale e sull'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa.

0: Coppa in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

buongiorno, dai che ricomincia una nuova settimana. Io non ho mai smesso, a dir la verità, perché c'ero anche nel weekend, c'ero anche ieri, sempre qui solo per voi. Ciao matti del mattino, dai che è lunedì 11 maggio 2026, però pure il clima non è che può fare così. Sabato 26 gradi, ieri tipo 15, oggi pure più o meno tempo grigio, dai, cioè fai un attimo pace col cervello, chi insomma, tu o chi per te che decide che tempo fa. Vorremmo un po' di sole, è possibile? Noi matti del mattinè ce la potete fare questa cortesia? Si può cambiare un attimo così? Schiocco le dita, 3, 2, 1. No, per il momento non ha funzionato, va bene, riprovo dopo. Ciao a tutti, io sono Viviana, c'è Martino in regia, saluto la family che è stata con voi fino a questo momento. Vi dico già che un paio di gioie, secondo me, potreste averle nel corso delle prossime 2 ore, perché abbiamo dei regali da farvi, quindi state con noi fino alla fine, till the end, fino alle 11. Saluto tutti i romanisti che saranno felici che ieri la Roma ha vinto contro il Parma. Sinner, lo vedremo oggi pomeriggio, se non sbaglio, alle 15 al Foro Italico per gli internazionali di tennis, quindi calda questa giornata anche dal punto di vista dello sport. Noi cominciamo con Somber Potential su Radio Company.

Shakira, Don't Wait Up su Radio Company in questo lunedì. Certo, Shakira, però l'inno dei mondiali 2026 lo chiami Dai Dai in italiano proprio quest'anno in cui l'Italia, per la terza volta a dire la verità, non sarà presente ai mondiali, suona un po' come una presa per i fondelli. Non l'avrà certamente fatto apposta, probabilmente l'ha composta ancora prima di sapere che l'Italia non avrebbe partecipato. Però che cavolo, Dai Dai, che ai mondiali non ci vai. Vabbè, ci prenderanno in giro. Perfetto. Matti del Matinè, e sono Viviana. Ciao a tutti. Fatemi sapere cosa avete fatto voi nel weekend. Com'è andato? Dai, almeno una gioia l'avrete vissuta in questo fine settimana. Se volete condividerla con noi, vocali al 333-2688-688. Dai, dai.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: La 40ª Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
3: Allora, carta igienica sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
4: Prendi quelli che non si rompono.
3: E infatti prendo fazzoletti sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
4: Sensitive, scelta di qualità.

Dreams, Mr. Know-it-all su Radio Company in questo lunedì 11 maggio. Ciao a tutti, sono Viviana, inizia una nuova settimana con noi, con voi matti del mattino, che ci state anche raccontando come è andato il vostro weekend, se avete fatto cose belle, divertenti. Allora, c'è chi manda un sacco di foto.

0: sera. Ma che meraviglia, devo dire, belle, belle davvero, da vedere e sicuramente anche da guidare per chi è un grande appassionato, come immagino sia tu, caro Roberto. E poi c'è chi era nella mia Abano, ieri sfilata Abano in maschera, vestiti fatti tutti a mano, titolo I gioielli del mare. Infatti vedo una c'è una signora vestita proprio da medusa e non si vede neanche la faccia. Come riuscivi a deambulare? Come riuscivi a camminare con questa cappotta che avevi proprio sul viso? È perché la medusa giustamente è fatta in questo modo qui. Bello. Abbiamo anche un vocale, sentiamolo.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao.
1: Questo weekend, sabato sera, pizza a casa di amici, domenica pomeriggio cinema.
0: Ah,
1: sono
0: vedi?
1: Andato a vedere Che Dio Perdona Tutti, film di Piff come protagonista.
0: Grande
1: e
0: Piff.
1: Regista,
0: sì.
1: Da andare a vedere, è bellissimo, a me è piaciuto tantissimo.
0: Ciao. Ok, grazie, ce lo consigli allora, va bene, ottimo spunto per magari il prossimo weekend o se uno ha tempo anche in settimana. E mica c'è solo Il Diavolo Veste Prada 2 e mica c'è solo Michael, comunque ci sono anche altri titoli. Noi tra poco parliamo di lingue, anzi se vi va una frase in una lingua che non sia l'italiano ce

Tommaso Paradiso. I romantici guardano un treno che se ne va e che probabilmente non passerà, visto che maggio sarà un mese di scioperi, ce ne saranno tantissimi. Allora, parlando di questo weekend, c'è chi ci ha scritto: ciao Viviana, io ho festeggiato la mamma a Chioggia ieri con uno strepitoso street workout, 900 presenze, tanta musica, allegria e sorrisi. Mi ha mandato anche un video pazzesco, un sacco di donne che fanno ginnastica, allenamento tutte insieme all'aperto, veramente una figata, bellissimo. Allora, questo weekend a Roma è venuto anche Rubio. Ma Rubio chi? Chef Rubio? No, ma Rubio chi? Paolina Rubio. Ve la ricordate? E io questi di Rubio conosco. Ah, ce n'è un altro. Marco Rubio, mi dicono, segretario di Stato americano, che è venuto a Roma per provare a metterci una pezza. Lui ci ha provato, considerati gli insulti di Trump al Papa. E quindi

0: non lo sappiamo se avrà funzionato questa operazione. Certamente avranno chiacchierato in inglese, essendo entrambi americani. Per parlare però con gli altri politici, Rubio ha detto: io conosco bene lo spagnolo, sto studiando l'italiano, dai che siamo lì, più o meno sono simili, ma insomma, comunque il mio abbonamento a Babbel è scaduto. Ma come? Marco, 6,99 euro, cioè dai, su, chiedi al superiore di finanziare, penso che insomma qualche soldo da spendere gli è rimasto anche per farti imparare l'italiano, che ne pensi? Allora, a proposito di questo, vorrei sapere se voi state imparando qualche lingua proprio come lui, vi è scaduto l'abbonamento, ma due parole le sapete spiccicare in una lingua che non sia l'italiano? Dai, diteci una frase in una lingua straniera e noi cercheremo di capire che cosa avete detto. Vocali, messaggi al 333-2688-688. Ma non era meglio Paolina Rubio? Sì.
1: Bentrovati, antivirus positivo, un cittadino americano rimpatriato, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese che presenta sintomi dell'infezione è stato posto in isolamento. Intanto si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Operazione contro la criminalità a Foggia, 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana, accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo in peggioramento su parte dell'Italia, previsti venti forti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su parte della Lombardia, Toscana settentrionale e sull'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa e in coda successo della speranza per la Cremonese, e stasera Napoli-Bologna. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Daiki, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro?

0: solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su piper.it.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: tutti, c'è Martino in regia. Allora, siamo partiti da Marco Rubio, che è il segretario di Stato americano, è venuto a Roma e ha detto che sta imparando l'italiano, però al momento gli è scaduto l'abbonamento a Babbel, quindi non può continuare, non può proseguire. Vabbè, aspettando che Trump gli rinnovi l'abbonamento, e noi stiamo cercando di capire se anche voi matti del matinè avete studiato qualche altra lingua, o magari siete madrelingua non italiani, ci volete così far vedere quello che conoscete, le vostre conoscenze, una frase in una lingua straniera. Sentiamo.
1: Buona diminazza, good morning, buenos dias, good night. Ciao Vivi, ti ho appena detto buongiorno in rumeno, in inglese, in spagnolo e in turco.
0: Che brava, ma guarda, ti metto come sveglia, mi piace un sacco, ti metto come sveglia sul telefono, va bene? Me lo salvo. Sentiamo ancora.
2: Tece nic nerece.
0: Allora, questo è sloveno perché me l'ha scritto. Io ho la nonna, avevo la nonna slovena, quindi qualche parola la dovrei capire. Boh, chi più spende meno spende. No, ma cosa no, Martino? Ma che sei sloveno? Tu che ne sai? Sei andato a googlare? Dai, adesso allora, tra un po' vogliamo anche vedere le soluzioni. Dimmi però se ci ho azzeccato. A me sembrava tipo sì, una frase fatta, uno scioglilingua di questo tipo. No, no,
3: mi dici. Sagapoppoli. È in greco.
0: Ragazzi, io ho fatto il liceo classico, scusatemi, ma questa la so. Ti amo tanto e non sono mica andata a vedere, no, per niente, io me lo ricordavo, le mie reminiscenze del liceo classico, ragazzi, greco e latino, proprio come lo mastico. Ancora abbiamo...
3: Il bua shum è in albanese.
0: No, vabbè.
3: Io dua sum. È in albanese.
0: Io sono dua lipa. No, non lo so. No, qua mi arrendo. L'albanese proprio no. Continuate a mandarci vocali con una frase in una lingua straniera. Noi proviamo a indovinare. Poi a un certo punto dateci la soluzione. Perché qua, se no, gli abbonamenti a Babbel, ha voglia a farli.

0: diretta con Just The Way You Are su Radio Company. Buon lunedì. Allora, ci state mandando tanti messaggi, tanti vocali per quanto riguarda le frasi che ci dite in una lingua straniera e che noi proviamo a indovinare. Allora, prima una matta del mattino ci ha mandato una frase in albanese. Sì. E che vuol dire? Non si è capito.
1: Anche in albanese ti amo tanto.
0: Ah, ecco.
1: Brava comunque.
0: Grazie. Vedi, perché quella in greco l'ho azzeccata senza aiutino, con le mie reminiscenze del liceo classico. Sentiamone un'altra.
2: Когда я была маленькая, я учила русский язык. Dopo di quello ho imparato l'italiano. Dar limba mia este limba romana.
0: Sei proprio una simpatica romana. E ho capito solo romano alla fine. Non lo so. No, ma è troppo difficile questo gioco. E ancora, dai.
3: 여러분, 안녕하세요. 여기로 라디오 컴퍼니입니다. 혹시 무슨 말하고 있어요? 조금 어린 것 같아요. 어려워요. Ciao Radio Company.
0: Ciao.
3: Niente, ho parlato in coreano.
0: Ecco, infatti l'avevo capito perché mi sapeva proprio di Squid Game. Per un attimo ho avuto paura che mi uccidessi, perché lì si ammazzano e basta. No, ormai associo la lingua coreana alla serie TV. Ma che hai detto? Io non ho capito nulla. Aiutateci. Vabbè, ci state dando delle soluzioni per quanto riguarda invece lui che ci ha detto la frase in sloveno. Uratece nic nerece. Detto sloveno che significa: col tempo passa tutto. Grazie Antonio da Trieste. Meno male che ci sei tu.

0: Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. C'è un matto del mattino e ci scrive: Tears for Fears è la suoneria del mio telefono, sono corso a rispondere. Bravo, quando la, tu rispondi, nel dubbio comunque rispondi, vedi, fai il contrario di quello che facciamo tutti noi, che nel dubbio non rispondiamo a causa dei call center che ormai ci hanno messo quest'ansia del telefono, nessuno risponde più. Va bene ragazzi, noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, sarà martedì, quindi una giornata a cui noi cercheremo di dare un senso, lo sapete, non è lunedì, non è mercoledì, ma come sempre ci aiuterete in questo grande obiettivo che avremo domani mattina. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Resta bloccata la crisi in Medio Oriente dopo il fallimento delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha posto nuove condizioni per un accordo giudicate totalmente inaccettabili dal presidente Trump. Questo spinge al rialzo il prezzo del petrolio sui mercati asiatici. WTI sale del 3,5% raggiungendo $98.76 al barile, il Brent guadagna il 3,45% toccando quota $104.78. Pesa soprattutto la situazione nello stretto di Hormuz, ancora in gran parte chiuso, con ripercussioni sulle forniture energetiche globali. Resta basso il livello di allerta per l'antivirus, secondo il Ministero della Salute, nonostante la positività di una passeggera francese e di un cittadino americano. In Italia 4 persone entrate in contatto col virus sono state poste in isolamento precauzionale, ma stanno bene e non presentano sintomi gravi. Il Ministero sta preparando una circolare con indicazioni su tracciamento, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari, seguendo le linee guida dell'EDEC. Nuovo scossone al Ministero della Cultura dopo il caso del film Regeni. Il ministro Giulia ha deciso di azzerare il proprio staff, avviando i decreti di revoca per alcuni dei principali collaboratori. Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e vicino al sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. Giornata difficile per il trasporto aereo a causa di una serie di scioperi che coinvolgono controllori di volo, personale EasyJet e addetti ai servizi di terra. Il blocco principale previsto dalle 10 alle 18 potrebbe provocare ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti. ITA Airways ha già cancellato 123 voli. Restano garantiti i voli nelle fasce orarie 7:10 e 18:21, oltre ad alcuni collegamenti internazionali autorizzati dall'ENAC. Lo sport: Milan-Atalanta 2-3, crollo Milan, a Champions a rischio, l'Atalanta passa 2-3, la Roma aggancia i rossoneri al quarto posto, la Dea settima a 58 punti, stasera c'è Napoli-Bologna. Tennis: a Roma Darderi e Musetti vanno agli ottavi, oggi in campo Sinner, Cobolli e Bellucci. Giro d'Italia: Magnè vince la terza tappa, Silva resta in rosa e oggi giornata di trasferimento in Italia. Moto mondiale: dominio Aprilia in Francia, vince Martin davanti a Bezzecchi. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it Oscar.
1: Radio Company News.
3: Tra poco snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Lui è Harry Styles con American Girls, amigos. Ma buongiorno, buon lunedì, facciamo che cominciamo.
1: Sì, dai, sigla.
0: Che è meglio, vai.
1: La facciamola bene, se non ci sono le rimostranze, ok?
0: No, per carità,
1: ecco,
0: per carità.
1: Allora, solisti e coro pronti.
0: Tutti pronti, soprattutto Tamara.

0: buongiorno a tutti.
1: Ma buongiorno amici, buon, che giorno è? L'11 maggio, buon lunedì. Il lunedì è sempre faticoso, sì. Il lunedì già è difficile sapere che ora è, dove siamo, cosa facciamo, cosa combiniamo. L'unica certezza, amigos e amigas, è che noi ci siamo.
0: Sì, assolutamente sì, e tra l'altro avremo anche delle indicazioni da darvi tra poco riguardanti dei consigli per il risveglio, per avere una giornata
1: altro,
0: produttiva,
1: sì,
0: ottimale,
1: sì,
0: meravigliosa, piena
1: più
0: di carica.
1: Più che altro perché ci siamo resi conto che noi facciamo tutto sbagliato. Ma c'erano dubbi su questo? Io non credo.

0: Mamma mia, Benson Boone con Mystical Magical. Benson Boone che spunta da tutti i pori praticamente.
1: Mamma
0: fai una pulizia
1: Benson.
0: Del viso, ti esce Benson Boone. Lo trovi all'aeroporto,
1: ma
0: lo trovi ovunque.
1: Ma no, da me non spunta da nessuna parte. Però mi spuntasse Benson Boone, guarda, quando mi alzo dal letto la mattina la giornata già comincerebbe bene.
0: Vabbè.
1: E invece purtroppo noi la mattina facciamo tutt'altro rispetto a quello che scienza ci dice che bisognerebbe fare. Abbiamo i tre consigli, sì, che arrivano direttamente dal University of Cambridge, that's Swan Games. Sì, sono tre consigli che potrebbero rientrare benissimo nella rubrica Grazia Graziella Graziosa.
0: Sì.
1: Però io scommetto che nessuno di noi li mette in pratica. Quindi bisognerebbe, appena alzati, assolutamente non guardare il telefono.
0: E già lì,
1: manco
0: se uno,
1: per la sveglia.
0: Se appunto, se uno alla sveglia già è fregato. C'è Martino già,
1: ecco,
0: disperato perché lui guarda,
1: ecco,
0: 12 reel tra una cosa,
1: ecco,
0: e l'altra.
1: Non va fatto. Poi, seconda cosa, quando ti alzi subito, dopo che non hai guardato il telefono, non hai fatto niente, uscire a prendere il sole all'aria aperta per 30 minuti. Non c'è il sole, sei cacato.
0: Infatti, giusto per quello, a meno che tu non giri con un poster con un sole e sei a posto.
1: Ecco. E soprattutto, e questa è la cosa secondo me più difficile per la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando, una volta tornati dai vostri 30 minuti di passeggiata al sole, dopo non aver neanche guardato il telefono, eccetera,
0: sì?
1: eccetera, eccetera, devi aspettare 90 minuti prima di bere il caffè.
0: Ok, perfetto. Quindi,
1: sì,
0: scusa, ma uno si deve svegliare cosa, alle 5 del mattino per andare, non,
1: sì,
0: c'è il sole,
1: sì,
0: alle 5 del mattino.
1: Il vero problema è che noi facciamo veramente tutto al contrario,
0: sì,
1: tutto, cioè noi ci svegliamo, ci
0: beviamo
1: da super rimbambiti, guardiamo il telefono, intanto beviamo il caffettino, poi una sciacquata la faccia e come andrà,
0: sì,
1: andrà.
0: E l'unica passeggiata che facciamo è quella per andare in garage a prendere la macchina, alla fine è quello.
1: Ecco, che vita triste.
0: quali sono le tre cose che avete fatto stamattina prima di svegliarvi? Dai, così vediamo se siamo solo noi tre quelli un attimo messi male.
1: Ecco, la scienza
0: anche voi
1: ci ha detto le tre cose che andrebbero fatte, ma vogliamo sapere le vostre al 333 2688 688.

0: Allora, carta igienica sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
1: Prendi quelli che non si rompono.
0: E infatti prendo fazzoletti sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
1: Sensitive, scelta di qualità.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è... 2!

0: Laroi con Pieces qui su Radio Company. Ancora buongiorno amigos e amigas, state ascoltando Radio Company, questo è Snack fino alle 13, Giulie Pego, Leo e DJM. Abbiamo cominciato dandovi le info scientifiche su una perfetta routine mattutina.
1: Ecco, abbiamo già un esempio delle vostre routine mattutine di Ponina, da cui lei scrive: io sinceramente appena mi sveglio devo capire in che anno siamo, in che giorno, ma soprattutto come mi chiamo e se sono ancora viva.
0: Beh, ha senso,
1: fa un
0: ha
1: appello,
0: senso. Secondo me c'è quel nanosecondo quando apri gli occhi e dici ok, è il mondo o è il paradiso, sì, o è, non lo so, scopriamolo. Poi sentiamo uno di voi, chi c'è?
2: Ciao raga. Pronto? Io mi alzo, vado a mangiare i cani, sì, vado in bagno e preparo la colazione.
1: Ok, attenta a non invertire la prima e la terza, perché altrimenti prepari la colazione per i cani, tu te mangi i croccantini. Non è
0: che anche quello può essere. Poi chi c'è?
3: Buongiorno Radio Company, la prima cosa che faccio, la primissima, dopo aver spento la sveglia, faccio il vacuum addominale, perché pur avendo due gravidanze la pancia tende un po' a crescere, perché a me piace mangiare, e quindi la prima cosa che faccio, la primissima, il vacuum addominale, che poi okay, un bicchiere di acqua tiepida.
1: Sì, che poi tutto il
0: allora
1: vacuum se ne va. Ma cosa, no,
0: allora,
1: cos'è sto vacuum addominale?
0: Non lo so, però
1: mi dà l'idea
0: vacuum,
1: di un vuoto che...
0: No, vacuum in teoria è un aspirapolvere, quindi tipo ti aspiri la ciccia addominale, non lo so.
1: Dall'esterno.
0: Ma scusa,
1: tipo...
0: facciamo una... Secondo me sì, ma facciamo una ricerchina
1: allora,
0: volante.
1: Aspetta, ce l'ho. Allora, il vacuum addominale è un esercizio di respirazione e contrazione isometrica che mira a rinforzare il traverso dell'addome, che non è un semiasse della
0: quindi
1: macchina.
0: Non è una quindi non è un aspiraciccia.
1: No, magari! Sai che bello?
0: Magari!
1: In un condominio la mattina senti solo... gente che si aspira.
0: Tutti che non si so aspirano la ciccia.
1: Comunque,
0: del mattino.
1: Inspirare profondamente, poi espirare lentamente tutta l'aria dai polmoni. Poi ripetete, cioè continuate a respirare.
0: Sì.
1: Non è che
0: mi raccomando, perché sennò
1: bisogna stare o per terra in ginocchio oppure sdraiati con le ginocchia alzate.
0: Ok, dei pazzi. Va bene, poi chiudiamo, poi dopo leggiamo altri i vostri messaggi. Chiudiamo con: buongiorno, oggi sveglia alle 6, ho fatto l'amore con la mia compagna, poi tappa in bagno e dopo colazione. Io ho due domande. Uno, ti sei svegliato alle 6 e hai fatto l'amore con la tua compagna. La tua compagna si è svegliata alle 6?
1: No,
0: la tua compagna era sveglia, perché è una domanda fondamentale. Se lo era, io consiglio il prima bagno, cioè per quanto mi riguarda, prima bagno e poi all'amore.
1: Ma no, ma lì perdi proprio tutto il fuoco.
0: Ma la fiatella, ma fiatella del mattino, ma poi sei tutto puzzolente,
1: ma
0: sei tutto zozzo da notte.
1: Ma non credo si siano baciati, cioè voglio dire.
0: Ah, dici proprio così, dritto.
1: Infatti,
0: va bene.
1: Ok.

0: Stay qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJ M. Allora continuiamo con i vostri messaggi, con le vostre abitudini, o meglio, cosa avete fatto stamattina prima,
1: sì, più che altro perché la scienza ci ha spiegato che bisogna la mattina avere una routine ben fissa, fatta principalmente da queste tre cose: alzarsi, non guardare il telefono, uscire a fare una bella passeggiata sotto il sole, possibilmente di 30 minuti, poi aspettare un'ora e mezza e bere il caffè. Ci siamo resi conto che forse una persona sulle 100 che ci hanno scritto riesce a seguire questa cosa, perché siamo tutti male.
0: Soprattutto
1: la scienza ci dice, se ci pensiamo, tra queste cose non è incluso il contatto umano.
0: Infatti ecco. C'è qualcuno che proprio ce lo scrive e lo sottolinea dicendo: devo essere io a cercare il contatto umano. Se il contatto umano mi saluta con il caffè in mano, già meglio. Però comunque, tu immaginati questo povero pazzo, questo caffè in mano, ok, che aspetta che l'altra lo saluti.
1: Sì, guarda, se lui non saluta neanche, ma anche meglio, guarda, dammi il caffè, tiramelo e basta, e vai via. Fine.
2: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

percorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto. Company.

0: Oh sì, sì, e invece no, e invece siamo tutti. Siamo tutti al lavoro e soprattutto ci siamo tutti svegliati in condizioni pietose, perché questo di cui stiamo parlando al 333-2688-688, sondaggione tra gli ascoltatori di Company Snack per capire le vostre prime tre cose fatte appena svegli.
1: Allora sentiamo, sentiamo voi.
2: Ciao Radio Company.
1: Ciao.
2: La prima cosa che faccio quando mi sveglio, accendo la macchinetta del caffè con gli occhi chiusi, poi un bicchiere d'acqua e il caffè me la porto a letto, me lo gusto, mi coccolo un po'. Ciao.
0: Poi torni a dormire.
1: Sì, no, ma è un po' un problema, però tu immaginati sta ragazza ad occhi chiusi che gira per la casa col dito a caso.
0: Sì, lei prima di riuscire, prima di attaccare la macchinetta del caffè, lei ha aperto il portone di sotto, ha attaccato la lavatrice, ha acceso la TV, ha acceso il climatizzatore, poi è riuscita ad arrivare alla macchinetta del caffè.
1: Nella migliore delle ipotesi ha accecato il marito. Nell'occhio, non sono la macchinetta del caffè.
0: Ciao pazzi, sveglia ore 5. La mia routine di stamattina e quella di tutta la settimana è questa: alzata, bagno, lavaggio viso, accendere la macchinetta del caffè, preparare le pastiglie al vecchietto, faccio il caffè a lui, do a mio figlio la merenda che è talmente addormentato che di sicuro poi la lascia sul tavolo, accendo la moka per il caffè del giorno, scendo, scaldo il latte, preparo la puntura di qualcosa, buco la chiappa di mio marito e poi finalmente faccio in pace la mia colazione.
1: Dopodiché è già arrivata mezzanotte nel frattempo, perché è un po' così.
0: E poi finalmente vado a dormire. Domani di nuovo la stessa cosa. Poi
1: se cerca, se inverte le cose, tipo fa la puntura alla macchinetta del caffè, attacca il marito. È un casino. Attenzione, c'è lei, c'è lei. Ciao, la mattina spengo la sveglia, mi alzo, vado in bagno e sto seduta sul water col telefono. Il sole non lo vedo dal bagno cieco.
0: Ma che sogno però. Sai quando è che... Adesso dico questa cosa, voglio sapere se tu, chi si rivede in questo. Sai di aver fatto proprio veramente le cose più belle su quel water quando ti alzi e hai i due segni dei gomiti sulle ginocchia? È vero o no? Quando hai questi due cerchi perfetti rossi sulle ginocchia perché sei stato appoggiato per 40 minuti.
1: Ma perché tu ti appoggi sulle gambe con i gomiti?
0: Scusa, soprattutto se sono appena sveglia, sì, devo stare comoda.
1: Io no, mi appoggio
0: stai tutto
1: proprio,
0: dritto,
1: no,
0: tu?
1: Mi appoggio con la schiena al muro.
0: Però così non defluisce bene. Ci sono anche le posizioni, quelle più consone da prendere.
1: Sì,
0: però poi ne parleremo. Volevo soffermarmi su questo messaggio.
1: Sì?
0: Ciao ragazzi, allora io mi sveglio, provo la glicemia perché sono diabetico. Colazione, bagno, saluto alla moglie e messaggino all'altra.
1: Ah.
0: Ma brutto zozzo.
1: Sì, non si fa. Almeno fai passare 10 minuti, che ci sia almeno un po' di intenzione.
0: No, tutto insieme, mentre abbraccia la moglie col telefono dietro, manda il messaggino all'amante. Ma si può.
1: Sono quelli preimpostati. Cosa vuoi fare?

0: Buongiorno company. La mia routine è questa: suono la sveglia, spengo la sveglia.
1: Sì?
0: Coccole ai miei tre pelosi. Mi alzo, vado in bagno, mi lavo il viso, accendo la macchinetta del caffè, levo il caffè, faccio colazione, prendo la cameriera più grande, vado giù, faccio fare i bisogni, torno su, altro caffè e lì. Dopo il secondo il caffè inizia la mia giornata.
2: Ok. E gli altri due cani?
1: Sì, esplodono.
2: Loro esplodono. Niente. Però la cagnolina più grande la porto giù.
1: Sì, sì, e mentre lei caca dalla finestra guarda gli altri due cani dentro che le dicono: "E noi no!" Stanno soffrendo, a meno che uno dei tre pelosi sia il marito, ma non so se.
2: Ma può essere, o magari il marito è tutti e tre i pelosi insieme. È talmente grosso e talmente veloce. Poi chiudiamo con ciao company. Io la mattina urlo a mia figlia: svegliati! Poi faccio pipì.
1: Allora,
2: fine.
1: Io spero non sia contestuale sta cosa, perché glielo devi urlare dal bagno. Se no, cioè, hai presente?
2: No, ha una consecuzio. Ah. Prima urlo: svegliati! Poi faccio pipì.
1: Sai che bello se fosse una cosa tipo ipnosi? Ogni volta che dice svegliati, fa pipì.
2: L'ha già fatta 8 volte in questo momento, l'abbiamo detto

0: Successo del passato e successo del presente insieme. Per il passato abbiamo risentito Kool & The Gang con Get Down On It, e invece per il presente Kamrad con Hug Yourself.
1: Andiamo a chiudere un po' il sondaggione aperto questa mattina che riguarda che cosa fanno gli italiani appena svegli, con un paio di messaggini al volo. Intanto grazie, perché ne sono arrivati un mucchio. Chi più sano, chi meno sano.
0: Vabbè, alcuni sani ci sono,
1: sì, ma noi non li vogliamo ascoltare, non li vogliamo leggere, perché no. Allora, le prime tre cose fatte questa mattina: bagno, sì, smadonnare perché è lunedì e sono un rottame. Preparazione schiscetta per il pranzo a lavoro, sì. Provare a far colazione in pace, e invece no, perché il nano si sveglia e comincia con le mille richieste.
0: Ecco, mamma, ecco. Le cose un po' così.
1: Oddio, se il nano è il figlio, magari sì, è un nano con cui vive.
0: Da giardino, hai nani da giardino che parlano?
1: Non lo possiamo sapere. E comunque, amica mia, stai tranquilla, perché imparerai a godere del tuo lunedì, anche se sei un rottame, quando andrai in pensione. Perché ci hanno scritto: ah, il lunedì. Io sto imparando che è una delle cose più belle nella vita, solo da quando sono in pensione, appunto. Quindi hai tempo.
0: Dai, che è mezzogiorno in punto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Bentrovati. Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
4: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Ermal Meta Live Club 2026.
8: Stella, stellina.
7: Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Company.
11: Radio Company, che passa?
12: Mami.
13: Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
14: Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I feel like origami, got you calling me my

0: questo.
1: Sì.
0: Loro sono Fantoel, Caitlyn, Willy William, Ben Cristobao, Jumbriel, con la canzone che si chiama Elastico.
1: Mamma mia, ma Cristobao,
0: che professionale, ragazzi.
1: Sembra veramente un fidanzato di qualche telenovela sudamericana.
0: Un fidanzato. Quelli, sai che esistono gli uomini a noleggio per fare i finti fidanzati, e potrebbero denominarli i fintanzati. E invece, amigos y amigas, sì? Abbiamo cominciato parlando tutto un poco così, perché ci spostiamo, e lo facciamo subito, andando in Colombia.
1: Ok,
0: giusto?
1: Sì, perché ovviamente noi andiamo in siamo svegliati, tutto quanto andiamo al lavoro, c'è chi usa i mezzi pubblici, e una delle cose che succede spesso è quello di rimanere incastrati, nel senso che questo...
0: Ma allora non succede spesso?
1: Sì, tu lo vedi in tante città dove ci sono gli autobus completamente stracolmi, a un certo punto succede, per esempio a Bogotà, nella linea dell'autobus sistema Transmilenio. Non so perché mi fa ridere.
0: Transmilenco. Sì.
1: Praticamente,
0: cosa è successo?
1: Stava cercando di salire, le porte dell'autobus si sono chiuse, è rimasto incastrato con la testa. C'è la testa dentro l'autobus, questo avventore povero, e il corpo fuori, ed è partito l'autobus.
0: Quindi con la testa, scusa un attimo, vorrei l'immagine, corpo fuori, testa dentro.
1: Testa dentro, e tu immaginati l'autista che aveva una testa che gli parlava e gli diceva fermati.
0: Ma e lui non si è fermato, tra l'altro, questo è il fatto di cronaca che è uscito questa mattina, perché l'autista non si è fermato.
1: E quindi tu immaginati tipo la testina quella di Harry Potter, sai, che parlava, queste cose qua parlava, però mi è tornato alla mente.
0: Quale testina di Harry Potter?
1: Hai presente Harry Potter, quello, l'autobus, quello che si allargava, si restringeva, che viaggiava di notte, che aveva la testina quella indiana, che diceva dai che andiamo, quella cosa lì.
0: Ok, scusa, non me lo ricordavo. Va bene, quindi probabilmente il conducente ha ben pensato di essere in preda a qualche allucinazione, oppure ha detto oh bello questo gadget della nostra Transbilenca.
1: Dai, di qualche
0: molto
1: altra
0: carino.
1: Frase così.
0: Più che altro io sono rimasta perché tu hai detto questa cosa succede veramente spesso, di restare incastrati. A chi?
1: No, a me è successo, ma anche a DJM, anche a te sicuramente.
0: Figurati,
1: cioè, voglio dire, non vi è mai capitato, tornando da scuola, ovviamente pigiato l'autobus di persone, e rimanevate sempre con lo zaino fuori, oppure una spalla, cose varie. Dai, arrivo anch'io una gamba fuori. Non so se è mai successo a voi.
0: A me no. Però ecco, se volete condividere vostre disgrazie per far sentire anche Leo un po' meno solo nei suoi grandi disagi della vita, il numero è il 333-2688-688.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Questo è Rai e qui a Radio
2: Cosa
1: Company.
2: Ridi?
1: No, rido perché è entrata Monica, cioè Monica Drago, di contatto con delle ali.

0: d'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: She Moves qui su Radio Company, amigos y amigas, le 12:23 sull'orologio. Allora, caro Leo,
1: vedi che non sono visionario, lo vedi?
0: Così, ti stavo quasi per prendere in giro, perché prima abbiamo parlato di questo povero signore che è rimasto incastrato con la testa nell'autobus e tra l'altro il conducente è partito e se l'è portato via per tutto il tragitto, non rendendosi conto di avere una testa volante lì a fianco che urlava. E tu hai detto, vabbè, ma cosa vuoi? Sono cose che sono successe veramente, veramente a tutti.
1: Sì.
0: Bene, tra i nostri un messaggio.
1: Leo. Non vale, perché, voglio dire, perché è talmente comune che nessuno si sentiva in caso di distinguersi, però.
0: Non è vero.
1: Allora, dice Elena, si firma, dice, ciao Snecchini, un paio di volte è capitato anche a me, vedi, un paio di volte.
0: Ok.
1: Una volta mentre scendevo, le porte si sono chiuse, bloccando lo zaino a mezz'asta, quindi io fuori e lo zaino dentro. A me succedeva il contrario, io dentro, lo zaino fuori. Mentre la seconda volta, e questa me la ricordo bene, nell'attraversare la strada di corsa per prendere il bus, l'autista mi vede, anche perché gli stavo passando davanti al muso, chiude le porte e parte colpendomi la spalla col lato del parabrezza. E mi ha pure detto, prossima volta parti prima. Era lui in anticipo 10 minuti, però comunque a me sono successe entrambe.
0: Bello che chiude questo messaggio con baci Elena. Bene. No, più che altro mi sconvolge non solo il fatto che ti abbia mezza investita e che sia comunque partito, ma si è fermato per cazziarti,
1: certo,
0: per dirti però prossima volta parti prima, sì, e poi se n'è andato. Dico, in quel tempo lì potevi aprirmi le porte e farmi salire.
1: Ma in realtà le porte le ha aperte per dirglielo.
0: Però non l'ha fatta salire, gliele...

0: Peekaboo e con G come giungla qui a Company Snack. Allora è arrivato un momento importante, tra poco ovviamente si gioca e quindi potreste vincere, dillo, abbi il coraggio di dirlo, non lo vuole dire?
1: Io lo dico. Abbiamo ascoltato G come giungla, ma restate con noi perché tra poco B come buono spesa per voi.
2: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio
3: Bentrovati, sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius, è risultata positiva all'antivirus, lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'OMS. In quarantena fiduciaria i 5 passeggeri rimpatriati in Italia e completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Interways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin!
3: È super efficiente!
0: E con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Ermal Meta Live Club 2026. Stella, stellina. Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company. Please.

0: Don't Stop the Music, Company Snack, Giulio Pego, Leo, DJM, è arrivato il momento di giocare.
1: Oh, senti il dindino.
2: Che buono. Come ogni giorno, amici, è arrivato quel momento, ovvero il momento di mettere in palio per voi 50 euro in buono spesa da spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperVoo, che noi ringraziamo non solo per darci ogni giorno e darvi questa possibilità, ma anche per far parte di un progetto più grande che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia.
0: Sì, andate a vedere il sito omonimo proprio Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, perché all'interno troverete tutti i marchi che fanno parte proprio dell'eccellenza del nostro territorio. Quindi è un modo per promuovere le aziende, le imprese e le famiglie locali e la loro ovviamente eccellenza.
2: Una sola però, amigos y amigas, è la regola, ovvero rispondere correttamente al quesito del giorno e mandarci un messaggio al 333-2688-688. Lo ripeto per i nuovi ascoltatori, 333-2688-688, con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e ovviamente la risposta corretta a questa domanda.
0: Ah, suspense!
2: Perché con la A inizia a suspense?
0: Perché così dà ancora più a suspense.
2: Okay.
0: Allora,
2: okay.
0: Questa è la domanda: qual è il frutto essiccato? Scusa, quale frutto essiccato viene usato spesso nel couscous marocchino? A. Albicocca. B. Banana. C. Kiwi. D. Castagna.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 2.

0: con Jamaican Bam Bam qui su Radio Company. Quando, amigos e amigas, è arrivato il momento di premiarvi e facciamo intanto la verifica della domanda che Leo vi ha fatto.
1: Allora, si parlava di couscous marocchino, quale frutto essiccato viene usato spesso all'interno di questo piatto. Le opzioni erano A, albicocca, B, banana, C, ciwi.
0: Infatti, e D?
1: E D, castagna. Cioè la castagna, ecco. Era la D.
0: Allora, la risposta corretta era?
1: Era l'albicocca, albicocca, perché insieme al cipolle caramellate e all'uvetta sono proprio, diciamo così, è caratteristica delle preparazioni faia, tipo così.
0: Bene, le papaya, va sì. Bene, molto bene. A dare la risposta corretta però e quindi a portarsi a casa il buono spesa che oggi è in palio per voi è stata... Oh! Caterina da Padova!
1: Eccola, bravo, Caterina, ti arriva il messaggio adesso che ti identifica vincitrice, sarà richiamata dal centralone per avere tutti i dati per ricevere il buono.
0: Va bene, se tutti gli altri, ovviamente, amigos e amigas, sapete che giochiamo ogni giorno, quindi potrete riprovare domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia...
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Si ripropone Vittorio Ferro, buongiorno. È il momento di sapere da te, Vittorio, i titoli principali di Company News e in primo piano ovviamente i riflettori sono puntati sull'estero.
4: E in effetti si riparte da lì, USA-Iran, bocciate le reciproche proposte. Teheran respinge la proposta americana, Trump tuona un'offerta inaccettabile la loro. Poi il virus delle Ande, il Ministero della Salute italiano afferma che il rischio resta basso, in arrivo la circolare alle regioni. Europa, no a Schröder come negoziatore tra Russia e Ucraina. Poi un blitz antimafia nel Foggiano, ci sono arresti. Tennis, il foro italico si tinge d'azzurro con Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino oggi, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

La 40ª Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: siamo arrivati al gran finale di questa puntata di oggi.
1: Diciamo la classica frase.
0: Cioè?
1: Saluto a Christian Marchi.
0: Un saluto a Christian Marchi, un grande amico di Radio Company. Va bene, gran finale. Chi vince oggi a testa del Club Ignoranti?
1: Oggi vince un'amica che qui abbiamo mandato effettivamente via. Dovrebbe essere, non lo so, non si è firmata.
0: Quindi... Vabbè, sentiamo il messaggio.
2: Meta è il nuovo detergente per i tuoi mobili che elimina qualsiasi riga profonda e qualsiasi taglio dal tuo mobile in
0: mobile
2: legno.
0: Bravissima amica, noi ti mandiamo ovviamente la nostra tessera, però ci devi mandare i dati. Ragazzi, da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman, è tutto, a domani. Che c'è?
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarino.

0: chiama Bossa Nostra, molto portoghenshi, molto brasileiro, brasilenci, come diciamo portoghese. Tra l'altro io stavo facendo una piccola riflessione ieri, tra l'altro, con amici, e stavamo ragionando che il portoghese parlato in Portogallo è completamente diverso al portoghese parlato in Brasile.
1: Esti kenji,
0: cioè, ma di brutto. Ma il portoghese brasiliano è molto più bello, molto più cioè molta più musicalità rispetto a quello parlato in Portogallo, che invece sembra quasi un pochino più depresso. Siete d'accordo con me?
1: Quando andrò in Portogallo ti farò sapere, ok?
0: Vacci. Welcome to Lisbona, scusami.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon lunedì, che oggi, visto il tempo, è proprio un lunerda di quelli incredibili. 14:07 inizia la prima puntata della settimana dei piscalli.
2: Bravo, ben detto, amico mio. Buon pomeriggio a tutti voi. Lunedì 11 di maggio. Tempo che fa che ci fa ragionare e ci fa dire: mamma mia, quanto sarebbe stato bello oggi stare a casa. Oggi è una di quelle giornate dove, e molto probabilmente molti degli ascoltatori saranno d'accordo con
1: credo
2: noi.
1: Credo di sì.
2: È tipo dormire. Semplicemente dormire. Basta. Parola del giorno è dormire. Parola del giorno è guardare cose su Netflix dormendo.
1: Bevendo un tè caldo, così fa molto inverno.
2: Tisanina al finocchio che sgonfia, è drenante, amico mio.
1: Canederli in brodo,
2: poi altre cose calde.
1: Le castagne.
2: Vabbè, la castagna, giusto. Poi zuppette di diversi ortaggi, poi altre cose calde.
1: Gnocchi di zucca,
2: tutte cose autunnali. Va bene, amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli. Ciao Chicco.
1: Ciao Gio.
2: Salutiamo anche il nostro amico prefe della trasmissione, ovvero Stefano Conte. Ciao Stefano.
3: Disturbatemi.
2: Ok, scusa. Stefano Conte, che prima ci ha in un certo senso accusato di qualcosa che per la prima volta non abbiamo fatto.
1: Sì, soltanto che ha un po' bestemmiato perché ci ha insultato di uno scherzo buttato lì così. Quando noi facciamo gli scherzi sono architettati talmente tanto bene che la fotopiedi all'interno del messaggio che ha inviato agli ascoltatori è andata avanti per 2 mesi.
2: Ma aggiungiamo anche una cosa: i nostri scherzi sono talmente architettati bene che poi ce ne dimentichiamo che sono stati fatti. Quindi dopo un po' diciamo:
1: chissà
2: quanti devono essere ancora scoperti. Dai, siamo pronti a cominciare il primo singolo di oggi, di questo lunedì pomeriggio. È Crazy What Love Can Do, David Guetta, Ella Anderson e Becky Hill. Radio

0: su Radio Company 14:11. Stavamo riflettendo
1: su
0: prima,
1: cosa?
0: Parlando del più e del meno, così nel nostro ufficio, chiamato sì, anche Gattabuia, sì, ufficio di 12 persone, dove
1: stare
0: c'è
1: la festa,
0: ma siamo
1: c'è
0: in 47. E stavamo riflettendo che il periodo buio della tua vita è passato, ok?
1: Ovvero, quindi la macchina mi è arrivata.
0: Il discorso della macchina è passata. Si sta soltanto per aprire un altro grande periodo,
1: allora,
0: buio.
1: È un periodo buio che in realtà appartiene a tante persone.
0: Che, diciamo che guardando fuori, che è quello
1: allora,
0: della
1: no,
0: grandine.
1: Oggi no, oggi secondo me no. Allora, io ho iniziato a seguire 17 pagine Facebook diverse, tipo
0: Facebook,
1: Meteo Veneto, condizioni avverse Veneto,
0: radar.
1: Tutta roba radar Veneto. Ho chiamato direttamente anche l'aeronautica militare per chiedere
0: più
1: info.
0: Mi
1: mandano una mail personale. Allora, effettivamente si sta aprendo forse la stagione più temuta per quanto riguarda gli automobilisti, ovvero quella della grandine.
0: Col treno non era un problema tuo, adesso che hai un'auto di proprietà, tra l'altro.
1: Anche perché tu hai mai visto un treno da un carrozziere? No, però
0: non lo so.
1: Per ovvi motivi non l'hai mai visto.
0: Come fanno?
1: Perché hanno delle carrozzerie tutte loro, okay, no? Roba.
0: Quindi,
1: tu hai mai visto un'officina dei treni? Però io una volta
0: credo
1: sì,
0: va,
1: una volta in gita.
0: Un pezzo di vagone,
1: pezzo di vagone esce, fai il cavolo.
0: Quindi, ascoltatori là fuori, 333-2688-688, la location è 90 Padovana.
1: No.
0: Si ricerca numero 1 slot per un'auto al coperto.
1: Io
0: ho detto
1: altre,
0: anche garage.
1: Allora, io ho altre cose da chiedere. 333-2688-688, mandate foto dei vostri garage.
0: Ok,
1: giusto per capire.
0: Facciamo
1: perché
0: una quotazione.
1: È giusto
0: poi
1: avere il garage organizzato, anche metti caso che un giorno è, perché gli scatoloni, sai, poi i garage diventano dei depositi,
0: io,
1: quelle robe lì. No,
0: io
1: invece
0: un materasso è un mobile.
1: Ma vedi, il posto per la macchina deve essere garantito all'interno dei garage. Quindi 333-2688-688, foto dei vostri garage.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company.

La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.

0: Forse il Millennium Mix più adatto per il tempo che c'è fuori. Asaf Avidan, The Mojos con One Day. Poco prima invece Alo Black, I Need a Dollar. Scusami,
1: avremo, Wake Me Up, scusami.
0: Alo Black, io penso subito a I Need a Dollar. Invece era una versione molto molto bella, acustica, di Wake Me Up di Avicii. Mentre all'inizio James Morrison, Nelly Furtado con Broken Strings. Ancora buon pomeriggio, amici. Ciao. Noi siamo i Pischelli. Si apre ufficialmente il nostro momento prefe, quello che attendiamo con tanta ansia.
1: E possiamo dire... Coppa anniversario. La pioggia oggi aiuta perché due posti occupati, quindi bene, siamo belli e spensierati, ma metti che c'è qualche problema, che ne so, il tempo, la linea e tutto il resto. 333-2688-688.
0: Non si sa mai, amico mio, perché ho anche oggi con i telefoni, mai dire mai.
1: I telefonini.
0: Ah, in ogni caso, amici, vi ricordiamo che per entrare a far parte del magico mondo del Coppa anniversario non dovete iscrivervi da nessuna parte, ma potete compilare il nostro form o sul sito di Radio Company, www.radiocompany.com, oppure anche tramite, diciamo, il giorno... Oggi per oggi, anche se appunto al numero di telefono e tramite anche l'app.
1: Ci sono tre modi, quindi numero di telefono, sito e l'applicazione. Andate nello store del vostro smartphone, scaricate l'app cercando Radio Company, ci ascoltate ovunque, anche in bagno, sottoterra, nel vostro scantinato. Metti che uno al bagno sotto,
0: metti che uno che la fanno direttamente nello scantinato, pensavo stessi per dire. Metti, vabbè, non so com'è fatta casa tua, non mi interessa.
1: No, no, lo scantinato, no. Però un bagno nello scantinato, diciamo.
0: Perché chi è che ha un bagno nello scantinato? Che te ne fai? Vabbè, amici, dai, privacy. Ci risentiamo tra poco. Speriamo vada tutto bene con le chiamate del comp'anniversario. Go!

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. Medioworld.
1: Ermal Meta Live Club 2026.
2: Stella, stellina.
1: Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Apriamo ufficialmente il momento del comp'anniversario. Abbiamo Serena.
1: Sì, ciao,
0: ciao Serena.
1: Serena.
0: Ciao.
2: Ciao Fischelli.
0: Grandissima.
1: Come stai?
2: Bene, tutto bene.
0: Bene.
2: Voi?
0: Siamo molto
1: a posto.
0: Sì,
1: a posto.
0: Diciamo un lunedì abbastanza uggioso, diciamo, non uno dei tempi più belli.
1: Noi
0: ma non
1: lo chiamiamo
0: importa.
1: Lunerda.
0: Sei d'accordo? È anche per te oggi un lunerda oppure c'è qualcosa che ha cambiato questa giornata?
2: Mi sento un po' male, però.
1: Molto bene,
0: molto bene.
1: È il tempo.
0: Va bene, allora senti, passiamo subito alle conclusioni. Sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Okay. Che succede?
2: Che succede? Il mio compleanno. Grazie mille.
0: Tanti auguri di buon compleanno da parte nostra, ovvero i Fischelli. E abbiamo anche un bellissimo messaggio per te
1: da
0: che adesso il nostro Chicco ti leggerà.
1: Ho un po' di domande. Tanti auguri mamma Serena per i tuoi primi 27 anni. E fin qua tutto a posto.
0: Sì.
1: Poi c'è scritto da tutti i tuoi figli: Daniele, Chez, Sports, Pat, Carlo, Tappa,
0: sì.
1: Alessia, Alice, Mari, Davide, Paolo, Maggie. E anche dal nonno Alex. Ti vogliamo bene. Sono 12 figli in totale.
0: Sì, ma no.
1: Stiamo parlando di animali domestici oppure di figli in carne ed ossa, insomma, umani?
0: Hai mai sentito un umano chiamarsi Sport? No, cioè voglio dire,
1: Sports.
2: No.
0: Cioè, uno l'ha chiamato,
1: cosa sono? Tutti gli animali domestici?
0: Uno com'è che l'ha chiamato Nintendo Wii? Com'è che l'ha chiamato
1: no,
0: uno?
1: Chez,
0: no?
1: Chez, Pat,
0: Chez.
1: Alice.
0: Chi sono, cara Serena?
2: Sono i miei amici, sono tutti i miei amici.
0: Beh, dai.
1: Tu li chiami figli tuoi, loro ti chiamano mamma?
2: Esatto, mi chiamano mamma.
1: Quanti
2: ma
1: anni hanno questi?
2: Cosa?
1: Quanti anni hanno?
2: 27 come me.
0: Ma non sapevi, Serena è la nuova protagonista di Una mamma per amica. Cioè
1: sì,
0: Serena è una roba così, esatto.
2: Vabbè,
0: sì, allora senti Serena, tanti auguri ancora.
1: Festeggia
0: con i tuoi figli, mi raccomando, fatti regalare qualcosa di bello.
2: Sicuramente.
0: E passa una bella giornata, ok?
2: Grazie mille.
0: Perfetto.
2: Ciao.
0: Ciao bella, ciao.

0: Miley Cyrus e Dua Lipa con Prisoner su Radio Company, 14:41. Oggi lunerda che diventa un lunedì semplice con diciamo i compleanni dall'altra parte, quindi comp'anniversari, tutti rispondono e diamo il benvenuto a Luca.
1: Ciao Luca.
2: Ciao Pischelli.
1: Come va, come stai?
2: Bene, grazie mille ragazzi.
1: Bene Luca, siamo molto contenti. Allora senti, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi dici un po' che succede.
2: E oggi faccio ben 49 anni.
0: E allora, auguri!
1: Ben auguri, tanti
2: grazie,
1: auguri
2: Luca. Ragazzi.
1: Auguri da, tutta auguri da tutta Radio Company, auguri ovviamente anche da parte nostra e Pischelli, ma soprattutto da chi ti manda un bellissimo messaggio che adesso mi piacerebbe leggerti.
0: Vai,
1: con
0: leggilo.
1: Molta calma e
0: vai.
1: Molta tranquillità. Allora, buon compleanno Luca intanto, questo l'abbiamo capito. Sei arrivato nella mia vita e l'hai rivoluzionata nel modo più possibile. Con te ho imparato che cosa significa sentirsi davvero felici e amate. Ti auguro un compleanno pieno della stessa luce che tu hai portato dentro di me. Adesso ancora una volta ti voglio tanto bene, insomma, e auguri.
2: Wow, grazie alla persona che me l'ha mandati, che so chi è. E
1: ovviamente
2: è
1: Anna, Anna, esatto. Va bene.
2: Grazie.
1: Allora, senti un po', festeggerai con Anna, che cosa farai di bello?
2: No, purtroppo no, Anna è in Veneto, io sono a Milano.
1: Ah, ok. E Milano di che cosa ti occupi?
2: E io sono in un'azienda di soccorso, soccorso alpino.
1: Ah, ok, beh, molto interessante. Beh, dai, allora
0: festeggia la grande.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Speriamo tu riesca ad assentarti almeno per festeggiare. Sì. Poi il soccorso prima di tutto,
0: beh,
1: però
0: certo.
1: Insomma, ecco.
2: Esatto.
0: Goditi questo 49 perché il prossimo anno
2: entro negli anta.
1: Bravo, esatto. Va bene, dai, tanti auguri Luca e divertiti, ok?
2: Grazie
1: Luca.
2: Ragazzi, gentilissimi.
1: Ciao Luca.
2: Grazie mille, ciao.

0: 49. Allora, comp'anniversario fatto, bene, siamo a posto. Tra poco invece parleremo di situazioni dalle quali scappare, sì, però... ci spieghiamo meglio tra poco, perché la racconterai tu ovviamente.
1: Sì, adesso non possiamo fare un briefing, certo, perché deve andare in parcheggio. Ti ricordo a spostare la macchina.
0: Grazie amico mio. Bravo. Claudio del Centralone mi ha chiamato, ha fatto un annuncio in radio, ha detto c'è una macchina da spostare con la targa HD, e ho detto è la miseria,
1: la
0: siamo arrivati proprio a questo livello qui in radio. A tra poco.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: parte Demischilla, la testa gira e giriamo anche noi.
1: Giriamo anche noi perché tra poco abbiamo bisogno di tutta la vostra onestà, perché mi raccomando, non solo bisogna essere onesti, anzi, quindi mi correggo, ma bisogna anche essere bravi a fare quel che tra poco vi spiegheremo, perché ogni tanto ci capita di essere invitati a delle situazioni dove, diciamoci la verità, non ci piacerebbe essere lì presenti.
0: Niente cose zozze,
1: No, niente cose zozze, però ci sono delle dinamiche dalle quali a volte vorremmo un pochino
0: sarà
1: sfuggire.
0: Sarà tratto da una storia vera?
1: Diciamo che chi può dirlo è un quasi un sì, diciamo, sì. Segnate innanzitutto il numero perché vi servirà 333-2688-688, ma intanto
0: è un minuto alle 15.
2: Radio Company Time. Noi
3: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Night su Radio Company 15:03. Amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli in questo lunedì 11 di maggio, quindi fino alle 16 insieme, ma adesso abbiamo bisogno di voi.
1: Parliamo di vita reale, perché effettivamente stavamo riflettendo che ti capita ogni tanto, che ne so, il weekend, di essere invitato a un compleanno, certo, di amici, oppure ti ritrovi con dei parenti che sono un po' noiosi, oppure fai delle uscite con la compagnia di amici, incontrando altri amici, tu vuoi essere da un'altra parte, ma ci vai, diciamo, quasi per galanteria.
0: E diciamoci la verità che molte volte c'è quella difficoltà proprio di abbandonare il contesto, anche per uno, magari perché siete persone educate e quindi di conseguenza dite, boh, dai, ok, sto rimango ancora un po',
1: mi intrattengo
0: ancora un pochino lì, e poi magari dall'altra parte siete accompagnati dal vostro partner, il quale o la quale ci tiene che voi siate lì, e di conseguenza è ancora più difficile cercare di abbandonare la situazione.
1: Quindi oggi al 333-2688-688 vogliamo che, diciamo, tiriate fuori dal cilindro tutte quelle scuse mega atomiche che utilizzate per uscire da situazioni noiose, per andare via da compleanni, per andare via senza poi risultare troppo sgarbati.
0: Quindi bisogna essere intelligenti, bisogna anche muoversi d'astuzia. Abbiamo bisogno di voi tramite il 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Quindi immaginatevi una situazione, che ne so, venite invitati ad un compleanno,
1: certo,
0: diciamo che vi convincete, nonostante all'inizio magari volevate paccare,
1: ti dai una pacca sulla spalla e dici, dai, ce la
0: puoi
1: fare,
0: ti fai tap tap da solo, appunto, ti guardi allo specchio e dici, dai, ce la posso fare, andate a questo compleanno, ma chiaramente non avete voglia di stare lì. Che cosa fate per andare via? Che cosa vi inventate? Qualcosa che sia davvero diciamo che faccia davvero credere a quello che state dicendo, insomma.
1: Io ho una piccola tecnica, vado sulle app di videosorveglianza o di altre cose e simulo delle intrusioni a casa o da altre parti, dico, no, devo andare, dobbiamo andare, andiamo via tutti.
0: No, in genere io dico, mi aspettano altre persone, guarda, sto facendo il giro di tutti.
1: Ma quello
0: che
1: è con te fa... Ma non è vero,
0: infatti il problema è quando sono accompagnato da una persona, di conseguenza
1: devi convincere anche lei,
0: devo convincere anche quella persona, quindi è molto difficile. Dai, 333-2688-688, volete fuggire da situazioni molto molto noiose, vogliamo sapere che cosa vi invece

0: Lucky, la Music Session volume 66. Parliamo oggi di scuse che vi portano fuori da situazioni noiose come compleanni, incontri con parenti, amici e tutto il resto. Cioè, quale scusa utilizzate per andarvene?
1: Allora, ne stavamo parlando prima a microfoni spenti. Se ci pensi, quando dici scusami mi sento male, devo andare al bagno, è una scusa che ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Dall'altra parte c'è sicuramente comprensione, perché basta un attimo soffrire con il viso. Però, come dicevi tu, a vita rimarrai quello. Sì. Ah sì, quello che si è cacato addosso. Cioè, sì, magari metti
0: allora,
1: caso.
0: Se volete fare del realismo, sì, fatelo. Spingete forte,
1: provateci in tutti i modi.
0: Okay. Poi sì, resti in quella situazione, quello che se ne è fatta sotto. Ma sì, meglio da un lato, perché se la situazione ti annoiava, non ci torni più, non ti chiamano.
1: No, beh, ti chiamano. È che purtroppo verrà ricordato. Ah, vi ricordate quella volta al compleanno di Chicco che c'era Gio che si è cagato? Cioè, capisci? Figurati, suona un pochino male. Dai, allora abbiamo delle scuse, molte delle quali un po' insulse.
0: No, la prima non l'ho capita.
1: Tipo questa.
2: Devo andare a bere il caffè, ci vediamo più tardi. Ciao da Leo.
1: Vabbè, ma che scusa è? E lui dice: no, guarda, te lo faccio io, tranquillo, non ti preoccupare.
0: Che scusa è? Che scusa
1: e
0: è?
1: Poi ci sono quelli che, ad esempio, ti mettono pure in difficoltà, no? Ma guarda, tranquillo, ti accompagno io. No, guarda, devo proprio andare.
0: Vengo io in bagno con te, vengo
1: no,
0: io.
1: No, guarda, è una roba mia, poi.
0: Poi, Tati, devo andare a portare o a recuperare i miei ragazzi, funziona sempre.
1: Ok,
0: certo,
1: va bene,
0: perché
1: dai,
0: ha dei ragazzi. Se noi andiamo a comprare, fai, no, c'è mio figlio che.
1: Allora,
0: quando l'hai fatto?
1: Se tu fossi con me e se io sapessi che dall'altra parte tu ti stai annoiando e stai trovando delle scuse, sì, e metti caso mi dicessi una roba del tipo: guarda, andare a prendere mio figlio, e io direi: ma da quando è un figlio? Io non lo sapevo. Inizierei a creare tutte quelle robe per metterti
0: in
1: difficoltà.
0: Non l'ho riconosciuto quando è nato.
1: Dai, allora 333 2688 688, messaggi scritti e vocali. Ricordiamo di che cosa stiamo parlando. Vi trovate in una situazione tipo cena da parenti, cena con
0: quelle
1: amici,
0: quelle cose noiose, dai,
1: robe noiose alle quali magari non volete proprio partecipare, però ci dovete stare almeno per un po' di tempo, fino a quando dovete cercare di capire come fuggire. Quindi, quali scuse vere inventate per cercare di non annoiarvi più?
0: Parliamo anche di esperienze vissute, cioè scuse che avete utilizzato che hanno funzionato.
1: Certo, esatto. Dai, 333 2688 688, a tra poco.
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: Buon pomeriggio dai Pischelli, quindi scuse assurde, no, scuse vere, scuse funzionanti proprio per abbandonare delle situazioni abbastanza criptiche, situazioni noiose dove magari non volete essere lì presenti, per esempio compleanni, cene da parenti, robe con i nonni, quelle cose lì, insomma.
1: Tipo sei lì, fai una battuta, inizi a ridere forte forte forte, poi ti fermi. Stai in silenzio, li guardi tutti e fa: non te l'hanno detto? No, è morta la nonna.
0: No, dai, non puoi dire
1: via.
0: Non puoi dire una roba, no,
1: via,
0: no, non puoi dire una roba del genere. No,
1: me
0: sei proprio un'infamata.
1: Però me l'hanno scritto adesso su WhatsApp.
0: Però abbiamo delle scuse, vediamo un po'.
2: Ciao, Radio Company.
0: Dai, ciao.
2: Io faccio l'elettricista.
0: Sì.
2: E fingo un intervento di emergenza.
0: Ah, ok.
2: D'accordo,
1: bello.
2: Con un mio amico che ci aiutiamo a vicenda. Ci mandiamo un messaggio. Io e lui ci chiamiamo. E mi dice: fingo una finta emergenza.
0: Va bene, ok. Bella, per l'elettricista idraulico magari ci può anche stare.
1: Cambiate
0: sono...
1: anche la suoneria con un allarme tipo wow.
0: Sì, sono un po' quei lavori tipo la reperibilità. Pensa a un medico o un infermiere. Loro hanno già la scusa pronta, cioè
1: non li invitano neanche più.
0: Ma come anche tutte le persone che lavorano un pochino nel settore tipo della sicurezza. Pensa che
1: sanitario,
0: cavolo ne so, sanitario
1: resto,
0: appunto
1: sì.
0: Medici, abbiamo detto poco fa, ma anche poliziotti, vigili del fuoco. Poi abbiamo un nostro amico pugliese e lui ne ha una molto bella. Bella, come scusa
1: base, ecco,
0: ed è giusto che questo messaggio vocale venga riprodotto con questa canzone sotto.
3: Ciao Company, allora la procedura è questa.
1: Bene, vai.
3: Mando un messaggio al complice e
0: anche lui come l'altro
3: che mi deve chiamare in modo che sia successa un'emergenza.
1: Ok,
3: poi
0: chiamano.
3: Cosa faccio? Modifico
1: geniale
3: sulla rubrica del cellulare il nome,
1: quasi un hacker,
3: e quindi per esempio metto lavoro. Dopo lui mi chiama simulando che c'è un'urgenza,
0: okay,
3: e devo intervenire.
0: Sì.
3: Io mi giustifico che sono di reperibilità.
0: Giusto.
3: E quindi devo andare via e non posso più stare alla festa.
0: Allora,
3: semplice, anzi matematico.
0: Ma guarda, allora, è sicuro il 100%. Mi piacerebbe capire il lavoro di questa persona.
1: Un piccolo dubbio.
0: Vai,
1: tu organizzi tutta questa cosa, cambi numero, cambi sfondo e tutto,
0: c'è
1: il
0: tutto,
1: resto.
0: Sì,
1: suona il telefono,
0: certo.
1: Nessuno ti calcola. Tu rispondi, nessuno ti calcola. E a quel punto cosa fai?
0: Te ne vai, nessuno se ne accorge in ogni caso, capisci? Abbiamo dei messaggi, sentiamo.
1: Allora. Ciao Pischelli, la mia scusa per andare via da una situazione in cui non voglio rimanere è: scusami, devo andare. Mi ha chiamato mia mamma dicendomi che ha un problema con la porta di casa. Insomma, è rimasta fuori di casa e non riesce ad aprire la porta.
0: E intanto arriva la mamma, magari al compleanno, sorpresa! Dai, 333-2688-688, messaggi scritti, vocali, scuse per abbandonare situazioni noiose, per esempio cena con parenti, con
1: compleanni.
0: Amici, compleanni, cose insomma alle quali non volete partecipare, ma ci dovete stare per un pochino di tempo e dovete abbandonare.
1: O le comunioni del cugino di quarto grado che non vedi mai.
0: Che bello non avere cugini di quarto grado in famiglia a differenza tua. 333-2688-688.

0: Old City e Carly Rae Jepsen, si chiama Good Time su Radio Company, 15:25, Chicco e Joe Pischelli che oggi insomma stanno segnando su un foglio di carta tutte le scuse che utilizzate voi per uscire da situazioni noiose.
1: Ben detto Chicco. Allora c'è qualcuno che scrive: ciao Pischelli, la mia scusa è che ho i cani soli e da molto tempo e devo dar loro da mangiare e portarli fuori. Grandissimi tutti gli amici che possiedono animali domestici, questa è una scusa d'oro.
0: Fai no, guardi le telecamere, no il cane mi ha distrutto casa, devo andare, corri via.
1: Allora, perché effettivamente sembra una cosa molto semplice abbandonare delle situazioni noiose, però molte volte, soprattutto alle persone molto educate,
0: vabbè,
1: per esempio
0: io resterei lì all'infinito secondo me per non risultare scortese.
1: Per esempio ci sono persone che soprattutto nei compleanni, ok, quando magari hanno comprato il regalo e giustamente hanno speso del tempo e del denaro per fare il regalo a questa persona, non vanno via prima della consegna del regalo.
0: Ok.
1: Per me è una roba inutile. Cioè io dico: il regalo te l'ho fatto, il mio pensiero è lì, apritelo, gustatelo con calma. Non
0: a
1: serve
0: patto che,
1: io...
0: che il regalo non perché vada devo... spiegato.
1: Ma perché? No, no, figurati, i regali semplici. O comunque ti lascio le istruzioni dentro, non ti preoccupare. Ma perché io devo assistere alla consegna e devo al packaging del regalo?
0: Perché magari, che ne so, vuoi sentirti dire grazie dalla festeggiata che deve venire lì e darti un bacio, che ne so.
1: Ecco. C'è qualcuno che poi si gioca la scusa della sanità nell'ultimo messaggio.
0: Allora, ciao Pischelli, io direi, scusate, ma sì, tutti i giorni a quest'ora devo prendere assolutamente un farmaco e mi sono scordata di portarlo con me.
1: Sì, dai, ci può stare,
0: che ne so,
1: dai, effettivamente.
0: L'iniezione del diabete.
1: Potrebbe
0: quella
1: essere
0: devi farla
1: una soluzione.
0: Per forza.
1: Dai, avete ancora tempo, ovviamente, 333-2688-688 per quelli che si sono appena collegati, molto male, però in ogni caso stiamo parlando di situazioni noiose alle quali magari siete arrivati lì ma non avete voglia di starci per molto tempo e dovete trovare quella scusa perfetta,
0: tattica,
1: geniale
0: proprio,
1: per abbandonare il contesto, per abbandonare la situazione. Messaggi scritti vocali 333-2688-688.

0: Queen of Chinatown su Radio Company, 15:32, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, scuse per abbandonare situazioni abbastanza noiose.
1: Io ho trovato una tecnica nella mia testa, ragionando un attimino. Se a te dà fastidio stare in quella situazione, non vorresti ritornarci, giusto?
0: Ok, giusto, perfetto, giusto.
1: Quindi
0: sono.
1: Quindi devi iniziare a lavorare d'anticipo.
0: Cioè? E cosa dovrei fare?
1: Sicuramente, che ne so, tua cugina che ti ha invitato, saprai delle cose un po' così di tua cugina, qualche segreto, qualche cosa. Quindi inizia a droppare.
0: In
1: un pranzo qualsiasi inizia a droppare delle cose che nessuno sa e a farti odiare dalla cugina, oppure inizia a mettere i parenti contro la cugina, ma diciamo rivendicando questa cosa. Cioè tu devi essere la pecora nera della situazione, così la volta dopo non ti chiamano.
0: Allora ho pensato ad una cosa.
1: Dai,
0: avete presente pranzo in famiglia, magari col nonno? E inizia a parlare di politica.
1: Oh, bellissima.
0: Pratica col nonno che ha vissuto tanto e tutto, soprattutto. Sì. E inizia a dire cose tipo strane, che ovviamente vanno ad alimentare l'ira e la rabbia di alcuni parenti.
1: Quello potrebbe
0: essere una soluzione.
1: Quando parlate con il nonno, fatelo in situazioni interne.
0: Sì,
1: andate vicino al interruttore della luce, e accendete e spegnete la luce.
0: Non lo dire. Allora, poi altre cose. Molti dicono sfruttare il caos, no? Per esempio, quando ci sono delle situazioni qua ci sono delle situazioni di caos dove magari la gente è lì che parla, c'è musica o altro, semplicemente quittare, uscire senza dirlo a nessuno.
1: Oppure
0: tanto alla massimo nessuno si chiederà: scusate, ma Chicco Gio dove sono finiti? Ecco.
1: Oppure un petardo, ok? Lanciate un petardo sul tavolo o in giro e distraete tutti quanti per poi levarvela a gambe.
0: Vabbè, dai, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688, scuse originali per abbandonare situazioni noiose.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli. Spot.
4: Ermal Meta Live Club 2026.
5: Stella stellina.
4: Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
6: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2 euro?

0: solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: Notte poetica, Uello e Andata Tangelo. Bello che continuano a dire cose anche in fondo, come sempre. Grazie. Comunque, scusoni incredibili per diciamo andare via da compleanni, situazioni un po' noiose.
1: Allora, ce l'abbiamo. La mia scusa è che poi, nella realtà, della stragrande maggioranza delle volte non è una scusa, è proprio è il bambino. Quindi stufo, rompe, vuole andare via. Portarsi
0: come ti dicevo,
1: figli aiuta.
0: Nel fuori onda, se crei un piccolo team tra te e i tuoi figli, e a un certo punto fai, che ne so, un occhiolino.
1: Non serve, fidati, non serve, fidati.
0: No, però deve aumentare, perché certo, a un certo punto il bambino fa casino, tu ti alzi in piedi e fa: Giovanni, se continui andiamo a casa. E lui naturalmente deve continuare, in
1: certo,
0: modo che poi via tutti.
1: No, ma con la sfiga che noi abbiamo, appena lo dici subito si mettono a posto e si addormentano.
0: Ma no,
1: anche
0: devi parlare prima.
1: No, vabbè, ho capito, ma noi siamo sfigati in ste robe. Poi abbiamo
0: una storia successa davvero.
1: Sì.
0: Sabato scorso eravamo in un villino all'aperto e faceva freddo.
1: Okay.
0: Inoltre mi stavo proprio rompendo le palle.
1: Sì, vabbè.
0: Fortunatamente mi ha chiamato mia figlia dicendomi di andarla a prendere. Allora io e mia moglie cogliemmo la palla al balzo dicendo: ragazzi, noi dobbiamo andare via, ci dispiace. E loro: dai, restate, noi la ragazza da sola ci sta aspettando, dai, organizziamo per la prossima volta così restiamo di più.
1: Ecco, vedi, porca miseria, i figli salvano proprio a volte il cosiddetto
0: deve esserci un team,
1: deve esserci collaborazione. Quindi ragazzi, adottate o comunque spacciate figli, nel senso
0: fateli
1: figli, è la prima cosa più importante. Nel dubbio adottateli, nel dubbio ancora prendete un figlio e diteli per un attimo: fai finta di essere mio figlio.
0: La tecnica comunque di arrivare davanti,
1: certo,
0: a tutti, è presente Scary Movie?
1: Sì, okay.
0: Arrivare davanti a tutti gli invitati, li guardi,
1: sì,
0: e ti pisci addosso.
1: No, non funziona, fidati, non funziona. Comunque non è Scary Movie, ma era un altro film. Vabbè. L'Esorcista.

0: Never Exa Faithless New Religion su Company. Amici, siamo arrivati praticamente alla fine, quindi grazie per
1: che
0: le vostre scuse.
1: Che cosa abbiamo imparato?
0: La morale della favola qual è? Dilla, amico mio, tu che le sai, tu che sei l'uomo delle morali.
1: Aspetta un secondo. Oh no, devo andare a casa, ho dimenticato le chiavi.
0: Quindi niente morale oggi, non ho capito. Che scusa inutile, va bene, dai, a tra poco con i saluti.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company.

La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Bosa con Magnetic, l'ultima di oggi, quindi lunedì passato, un lunerda un po' così, però dai.
1: Però alla fine l'abbiamo portata a casa anche oggi. E sai chi la porterà a casa tra poco?
0: I brutti!
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura. I fiscalli di Radio Company.
1: Puntualissimi, guarda amici miei, roba. Le 16 in punto, mamma mia che programma.
3: Radio Company Time.
0: Che professionalità.
1: Troppo bello.
4: Radio Company ha scelto... Marina Club, Jesolo Lido.

0: Becky G su Company. Buon lunedì, siamo pronti per partire anche noi. Siamo pronti per partire con le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma certo, ma certo, ma non sono soltanto io, c'è anche Gianluca Pacini.
2: Ciao,
0: buonasera
2: ciao,
0: Gianluca, come va?
2: Ciao.
0: Tutto a posto?
2: Yeah.
0: Come è passato il weekend? Come è andato?
2: Lavorando, tutto il tempo.
0: Lavorando, ma è stato bello. Se tu dovessi dargli un voto da 1 a 10, che voto gli dai al tuo weekend?
2: 12.
0: 12? Allora, non soltanto è andato bene, hai lavorato e ci hai guadagnato pure tantissimo sopra. Perché se dici 12 è andato veramente bene, eh? Vabbè, insomma, parleremo anche del weekend, perché siamo appena rientrati. Sapete, il lunedì si parla anche del, magari del box office, cioè delle cose che abbiamo fatto durante il weekend. Il box office, magari qualcuno non lo sa, è il cinema, cioè se siete andati al cinema chiaramente. Però abbiamo anche altre cose oggi, fino alle ore 10 della sera insieme. Prima di tutto però, cosa succede? Cosa succede? Ma secondo voi noi possiamo fare un programma senza il consiglio dello sciamano? Ormai no, ormai non possiamo, siamo dipendenti dallo sciamano ormai. Gianluca, c'è poco da fare, eh? Allora sentiamo, dai, un bel consiglio.
3: Le persone mature fanno crescere i sogni, quelle vecchie li rimpiangono. Rita Levi Montalcini.

0: Company, buon lunedì da parte di Corpezzi, Gianluca Pacini. Allora, è lunedì, ovviamente sapete che deve arrivare, se no non parte la settimana. Mannaggia, cioè il weekend finisce, che cosa ci devi fare? Ma il vostro weekend com'è andato? Cioè, ditemi un voto da 1 a 10, soddisfatti o no, ma da 1 a 10 che voto date al vostro weekend appena concluso? Dopo parleremo del weekend, c'è sempre un motivo. C'è sempre un motivo, come cantava Celentano, di poi diciamo qualcosa, ma perché dietro c'è sempre un motivo, ok? Cioè parliamo dell'argomento, in questo caso, insomma, sono gli studi, è successo qualcosa in giro per il mondo, c'è un articolo che ne parla, che ne so. C'è un motivo per il quale noi parleremo del weekend, ma ne parleremo dopo. E la domanda che vi poniamo stasera è l'indice della vostra piacevolezza, ok? Della vostra soddisfazione del weekend appena trascorso. Intanto ditemi da 1 a 10 come è andato il vostro weekend al 3332 688 688. Torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

Carpenter House Tour. Le 20:21 su Radio Company, buonasera ancora, sono Igor Pezzi e stiamo parlando del weekend, del vostro weekend. Come è andato? Come è andato? Un voto da 1 a 10. Diciamo che il weekend perfetto non sarebbe quello pieno di cose da fare, ma quello in cui riesce ad avere almeno un po' di libertà, un po', diciamo, di libertà vera. Ecco, questi sono fonti, articoli, ricerche che studiano questo fenomeno, questo aspetto sul benessere e sul tempo libero. Quindi non è quello che dobbiamo fare mille cose, ma è quello dove veramente riusciamo a ritagliarci del tempo per noi. E molti dicono: ma se non faccio questo, vuol dire che ho sprecato il weekend. Non è vero. Se tu stai sul divano tutto il giorno a vedere Netflix e stai bene, è weekend, è il tuo giorno di recupero, di relax, e va bene così. Se invece non fai lavori a casa, nel giardino, ma lo dedichi a una bella camminata in montagna, va benissimo. Cioè, quello sarebbe il weekend giusto, il weekend perfetto, secondo questi studi, che ovviamente parlano di benessere mentale, ok? Quindi, insomma, potrebbe essere qualsiasi cosa, basta che vi faccia star bene, basta che siate riusciti a trovare quelle due orette, quella mezza giornata, quella giornata intera, dove è tutta per voi, ok? Quindi, in base a quello che ho appena spiegato, qual è il vostro weekend perfetto? Com'è andata? Spiegatecelo, ma soprattutto ci date un voto. Quindi il mio weekend voto 7, perché sono riuscita finalmente ad andare al cinema col mio ragazzo. Potrebbe essere un esempio, ecco. Quindi dall'1 al 10, e anche perché lo dovete motivare, com'è andato il vostro weekend, ok? Il tutto al 3332 688 688.

0: Chris Warren, Fever Dream. Ma chissà com'è andato il vostro weekend, chissà come l'avete passato, se è stato un weekend da 10, da 1, da 5, da 6, in base un po' a quello che avete fatto. Weekend da 9, Luca da Padova: nonostante il tempo che minacciava, ho fatto una grigliata con gli amici e siamo stati lì rimasti a parlare fino alle 2 di notte, cioè fino a stanotte, quindi complimenti. Ah, però no, non mi specifica però se era sabato o domenica, giustamente, potrebbe essere anche sabato. Io do 4 invece, ho passato 2 giorni a pulire casa, eccoli là. Lo so, sembrava una puntata di SOS, è stata Michela da Verona, forza, dai, almeno la casa è pulita adesso, inizi bene la settimana. Sentiamo cos'è arrivato.
1: Ciao, sono Chris, i miei weekend sono fantastici perché lavoro sempre il sabato e la domenica. L'importante è che i clienti non rompano le palle, però preferisco passare a lavorare e farmi il weekend vero lunedì, martedì e mercoledì. Quindi per me il weekend è in mezzo alla settimana, meno gente in giro, si può andare dove vuole, meno casino. Ciao ragazzi.
0: Allora, ciao, grazie del messaggio. Beh, dici che lavoro fai, però vivere il weekend in maniera così, cioè mi prendo i 2 giorni di i miei sabati e domeniche, il lunedì e martedì, beh, ha un altro sapore, effettivamente un altro sapore. Ultimamente anche molti ristoranti lo fanno, aprono mercoledì o giovedì fino a domenica, poi tengono chiusi 2 giorni, 2 anche 3 a volte. È un altro sapore, effettivamente fai tutt'altre cose che le persone, passatemi il termine, normali, cioè nel senso quelli che lavorano dal lunedì al venerdì, non farebbero. Quindi, insomma, è anche interessante questo argomento. Quindi diteci e ovviamente motivateci come è andato il vostro weekend e perché, secondo questi studi, lo ricordiamo ancora, il weekend perfetto sarebbe quello dove noi andiamo a trovare delle ore o delle giornate solo per noi di vero relax e non per forza dobbiamo impegnarci, quello per il benessere mentale, il weekend perfetto. Ma il vostro weekend da 1 a 10 com'è andato? Ditemelo al 3332688688. A dopo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Ermal Meta Live Club 2026. Stella, stellina. Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto. Company.

Loser, Sophie and the Giants su Radio Company. Ciao Igor, sono Domenico da Modena. Ciao Domenico, il mio weekend è stato da 9. Vi stiamo chiedendo come è andato il vostro weekend e perché, che voto gli date. Sabato ho cominciato alle ore 14 con la 6 di Spagara, valevole per il campionato Wech. Che detto così, poi lui lo spiega, dice: per chi non lo sapesse, è un campionato di durata, quindi di velocità, dove corre anche la Ferrari. Ok, quindi hai fatto 6 ore di guida, una roba di questo genere. Poi alle 15 la MotoGP, alle 20.45 mi sono gustato Lecce Juve, dove avevo anche vinto, e domenica mattina ho collegato con voi fino a quando non sono andato a Nanna. Io direi voto 10, perché l'aspetto che tu hai ascoltato Company la domenica vale un punto in più, quindi da 9 a 10, dai. Invece c'è anche Andrea da Treviso che ci dice: 10 assoluto, concerto sabato sera e pranzo dalla nonna domenica, combo perfetta. Invece Filippo ci scrive: sabato bellissimo, domenica distrutto sul divano senza capacità motorie, direi voto 5. E l'età? Potrebbe essere una defiance, l'ho avuto pure io, quindi potrebbe anche essere quello. Weekend a 8 invece per Elisa, che ti scrive da Udine: perché finalmente sono riuscito a fare nulla senza sentirmi in colpa. E questo è un weekend perfetto, secondo gli esperti. Elisa, è il weekend perfetto questo, quando fai qualcosa, non fai niente e non devi sentirti in colpa. Cioè puoi anche non fare niente, guardare il vuoto tutto il giorno, va benissimo, basta che tu stia bene. Matteo da Mestre, voto 3. Sono andato all'IKEA convinto di comprare una mensola e ho perso la voglia di vivere. Vabbè Matteo, dai, posso capire che è impegnativo, sono anni che non vado all'IKEA, voglio bene all'IKEA però. 9 perché ho passato tutto il weekend con il mio nipotino e mi sono divertita più di lui. Carla da Belluno. Ed infine do un voto 7 per la pizza gigante mangiata ieri sera con gli amici. Thomas, grazie ancora, e ancora c'è spazio per il vostro weekend. Come è andata? E ditemi anche perché, cioè come, motivatemelo, ok? Anche vocali, se volete, al 3332688688.

e Bossa Nostra. Gaia su Company. Ciao weekend top con i bimbi, mi scrivono da Trieste che sta diluviando in queste ore. Speriamo non accadano danni, ma non accadranno, ci mancherebbe. Un po' su tutto il Friuli sta piovendo. Da piccoli disegni per la festa. Dai piccoli disegni per la festa. Dalla grande piantina. Non capisco, ragazzi, oh, mamma mia, aiuto. Ma soprattutto festicciola con musica solo noi quattro. Bene, allora, weekend a 10, guarda, sei in famiglia. Mi sta scrivendo in diretta in questo momento. Perfetto, scrivi, dimmi anche il voto del tuo weekend. Certo, mi specifichi che era la festa della mamma e quindi voto 10. Infatti dopo noi ne parleremo per la festa della mamma, giustamente. Poi, weekend a 2, mi si è rotta la lavatrice con dentro i vestiti. Serena da Pordenone, mamma mia. Cioè, che dramma! Che dramma è? Cioè, tu apri questo blò e i vestiti pesano 10 kg di più, tutti inzuppati da acqua, un disastro. Ma poi c'è l'idea di pagare la lavatrice nuova, questo è. Io do voto 10 perché dopo mesi sono riuscito finalmente a staccare il telefono. Ciao Giacomo. Ed infine Alice da Bassano do voto 6 perché ho dormito talmente male che stamattina sembravo uno zombie. Molti danno anche i voti peggiori, ok, nel 6. Bene, ancora la musica e poi c'è... ci sono ovviamente ancora spazio per i vostri messaggi. Solo che ci stiamo organizzando sia per il cinema ma anche per parlare della festa della mamma. Quindi tra pochissimo parleremo anche della festa della mamma, tra poco. Hello darkness my old friend, I've come.

0: versione di Christian Marchi su Company. Ci fermiamo un attimo e ritorneremo dal 1988 con Michael Jackson, un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: la prima ora delle cose da pezzi. Prima dal passato c'era Michael Jackson. Vediamo un po' che ora abbiamo fatto.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci.
0: Le 9:01 della
7: Radio
0: sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company. Boutique.